acqua di uccelli, falata come lacrimi, cascata come gioia, oh poche mica.

0: imposteur pour Marine? Point d'interrogation, elle nous dévoile en tous les cas. Escroc, tel un cri du cœur. Place à l'horoscope du jour, on retrouve Catherine Viguier.
1: On évite une journée prise de tête. Bélier, ce vendredi devrait bien se dérouler pour vous. S'il y a des soucis, vous pourrez compter sur vos supporters.
2: Taureau, quelque chose vous reste au travers de la gorge et il faudra un peu de temps pour le digérer.
3: Gémeaux, une belle journée de fin de semaine, toute faite pour voyager et vous aérer la tête.
4: Cancer, de lumineuses idées viennent à votre esprit, surtout notez-les, elles vous serviront.
5: Lion, vous ne vivez pas cette journée comme les autres, elle vous met face à un souci relationnel.
6: Vierge, et si vous câliniez votre jolie personne, que pouvez-vous pour vous faire du bien ?
7: Balance, votre ego résonne, il brille. Vous serez fier d'une œuvre, d'un amoureux de votre petite tribu.
8: Scorpion, certains vous cherchent des noises. Aujourd'hui, vous faites entendre votre voix.
9: Sagittaire, alors bon rapport avec vos proches, frères, sœurs ou votre entourage avec un voisin, un commerçant.
10: Capricorne, vous aurez de l'estime pour un ou une autre et l'argent sera aussi d'actualité.
11: Verseau, vous êtes le roi, la reine du jour et vous êtes pénétré de pensées profondes qui vous invitent à évoluer.
12: Poisson, bientôt sur le devant de la scène, en attendant, aujourd'hui, ressourcez-vous.
13: Et pour nous tous, la grâce, où que l'on soit.
0: Merci Catherine, même si on aurait préféré la grâce matinée.
14: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Bonjour tout le monde, mais non, on est content en vrai d'être avec vous, de si bonne heure et de vous accompagner jusqu'à 8h15 sur Via Stella et puis toute la journée pour les auditeurs d'RCFM. Nous, c'est Théo, c'est Andrea, Roland, Laurence et la programmation musicale qui nous est offerte par Christophe Zagalia et qui va nous accompagner dans un réveil doux et agréable, le dynamisme de certains titres et puis un réveil musculaire en douceur avec certains autres. Nous mettrons le cap sur Bonifacio pour découvrir la course Cap 31 qui fait escale dans la Cité des Falaises. Ce sera notre séquence sport à venir. Avant cela, je vous emmène rue Favalelli au numéro 6 dans l'atelier de la créatrice Dimizaf. Si vous connaissez le parfum de ses crèmes et de ses parfums, de ses encens, n'hésitez pas à suivre Anne-Benoît Biancarelli à nos micros. Enfin, parlerai mot d'amour et cours Marien, die agronaga odinka proposta da banina bellini kinebansi. Seo remezzo, Roland, salude.
15: Salude Isabelle, salude a tutti.
0: Stonutidia, le principi a cu a giustizia.
15: A u bruge su in appello di u doppio assassino di l'aeroporto di Ostia Boretta, confessione parziale per certi, negazione per l'altri, pareti accusa di sisos prima di ieri a ora davanti a corte d'assise d'appello d'Echisi, Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andreani e Abdelhafid Bekouch contestano as un'implicazione in ivati più gravi. Christophe Andreani, condannato a 25 anni di reclusione criminale in prima istanza, riconosce in particolare di aver recuperato a Christophe Guazzelli dopo l'omicidio, ma ricusa di aver partecipato a sua esecuzione. Maestro Julien Pinelli, avvocato di Christophe Andreani, al microfono d'Olivier Castel.
16: Direi a prima volta oggi che l'incausato ha avuto l'opportunità di esprimersi e l'hanno avuto con assai trasparenza, con assai sincerità. Un migliente ha sempre dimesso e suo legame fraterni con i fratelli Guazzelli, Richard e Christophe, e ha dimesso che sapia il suo progetto su giorno, ma voleva che il suo amico non sia amico a tombo, come tanti altri in safari.
17: E dunque permette di validare, di accertare che non era amico all'aeroporto, perché non aveva mai amico un tempo di fa di essere i due posti nello stesso tempo.
16: Come cliente, un po' di amico essere all'aeroporto al momento di arrivati, l'abbiamo dimostrato quando è stata intesa all'udienza direttrice d'inchiesta, che ha dimesso che un mio cliente non era amico all'aeroporto al momento di arrivati.
15: I divati di sopravvisti per Ribia l'unico, l'audizione di Oviolo di Jacques Marie Ariagna ou Chudiosu, come la domandadu da laugadu di Usoapu. Sei persone, quattro omi e due eone messi in esame in questa induna farrure di traffico di droga tra Biagi Orientale e Corti, presentate ieri davanti a un giudice di istruzione in Bastia, sobbrugessate per traffico di ganaba e di cocaina e associo di malfattori. Due sospetti sono stati messi in detenzione provvisoria e quattro altri sono stati lasciati liberi sotto controllo giudiziario. L'inchiesta aperta a fine dell'anno scorso è condotta dalla sezione di ricerche di gendarmeria di Cismonte. Articolo completo a legge Nantadella, ici RCFM.
0: Mentre che la principia stagione di voghi in foresta, a Francia rinforza a Zovlota aera.
15: E in visi da eri, Nantadella di sicurezza civile di Nimgaron, ministro dell'interno, ha annunciato la comanda di due ganaderi in più per quasi 200 milioni di euro. Saranno arrivati sta pareti in 2030 e 2033. A Francia conta oggi 12 ganaderi, fra i quali due saranno asadi in Ajaccio, a parte da 10 di luglio, da Sabecchi da Boio Principio di Asimana, 5 d'Ash e l'insieme di piloti partecipati a Nudino a Pro e in Corsica. Non so a brebosignuzionamento estiu di mezzi aerei.
0: A Ugabitulu Sujale Roland, quindicesimo giorno di greva all'ADAPE di Beaumonte.
15: Secondo la CGT, sono mobilizzati quasi 80% di personali di l'ESAT Uligetto, stabilimento d'accompagnamento da Udravaio, in una zona industriale di Uadio. Domandano gli impiegati che le siano cacciate e procedure disciplinarie che toccano due ivraeli e denunciano metodi di gestione di risorse umane inadattati. Una prima riunione a direzione merce una permesso d'avanza. In un comunicato il consiglio d'amministrazione accerta che le procedure seguite hanno uso corso, i grevisti hanno domandato egli una mediazione a brevetto.
0: E per l'economia, un anno dopo la sua trasformazione in società cooperativa, l'acqua e orezza fa genuale risultati positivi.
15: E con una crescita di 20% di produttività, una cifra d'affari mantenuta a 3 milioni di euro e benefici moltiplicati per 3, l'impresa è fruttivera, esperte su ricchezze, il territorio e spiegazioni di Gil Giovannangeli, presidente dell'esecutivo di Corsica e di Azugeda cooperativa d'intérêt collettivo di l'acqua e d'orezza, rispondeva au monde d'Hélène Battini.
18: Per noi è piuttosto una riuscita. Il primo anno di esploitazione è stato buono, abbiamo avuto risultati economici e finanziari che sono buoni, che sono migliorati, diciamo, per rapporto a Nantes. Ben sicuro di noi, non la governance, non l'ambiente generale in cui gli impiegati è qualcosa di importante che è stato fatto e dobbiamo continuare in questo senso qui. Abbiamo migliorato i paghi, abbiamo messo in bado qualche primi per poterli soddisfa di più e per ricompensarli di uso impegno. Non è mica solamente un progetto economico ed è di nuovo un progetto di sviluppo territoriale. Portiamo aiuto alla socie, all'attore del territorio, ma vogliamo di nuovo portare un aiuto a quelli che portano una visione alla stessa che la nostra, non lo sviluppo di la nostra Corsica che porta lo sviluppo territoriale, lo sviluppo sociale, non la valorizzazione del nostro patrimonio e per questo che sosteniamo noi a quali progetti che vanno in senso qui.
15: E così si compie su Nudiziale a ringraziarvi di averlo seguitato.
0: A dopo.
15: A dopo.
0: E Nudiziale di Udamp, Wawam.
19: Udamp, con Agir Plus d'EDF. L'energia è una nostra bene. Tenimola a conto.
0: Sono numerosi i nulli stamane, la quade sono sempre possibili qui o qua là. Sada stiarisce oggi, lo stu dopo mediorno, vine di aiornada, sera assai assai la nada in ogni luogo. E poi Sofia sempre ulibeccio, raffighe in balagna e nei bocchi di Bonivaggio sino a 50 o 60 km all'ora. Tocca di nu o Gabigurzu stuantu. Infine un Francanubio i 30 gradi e temperature di uiorno, 29 aspettati in Portivecchio, 29 di nu in San Fiorenzo, 28 previsti in Corti, 27 per Aleria o Ajaccio.
14: Ici RCFM,
20: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi, Serge Vacca.

0: Dubois, Easy Lover with Phil Collins. Continuez-moi par là de l'amour avec Marianne.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Joano, tu au microphone, dit Banina Bellini, salude.
3: Salude. Oggi parliamo d'amore e vi direi che per Maria la fin è so seria.
4: Beh, infatti l'amore parla che siamo innamorati e che c'è bene, fa c'è felice a tutto il mondo, fa c'è ri a tutto il mondo.
5: Sei innamorato tu?
4: No.
5: No.
4: Sono mai innamorato, ho già restato tranquillo così.
5: Non vuoi mica essere innamorato di qualche sia?
4: No.
5: Perché?
4: Si l'altro dice yeah, ma no.
5: No.
4: No. No.
5: E c'è qualche sia che è innamorato di te?
4: No.
5: No? E in scuola non c'è mica qualche sia, una zia di letto? Non so mica chi è bella.
4: Giorgio, content che è bello.
5: Giorgio è un maestro.
4: Sì, ma è bello.
5: E non puoi sapere mica essere innamorato di tutto il mondo.
4: No, no, no.
5: E quando è la festa di innamorati? A sai?
4: Beh, 14.
5: Di?
4: Fai radio.
5: E si chiama 100?
4: 100.
5: Ba?
4: 100 ba.
5: Valentino. Je ringrazio Maria.
4: Inonda.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignat, ici matin.

0: Diana Dillalba pour accueillir Jean Dalcoletto.
1: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Cheville ouvrière du Salon des éditeurs de Corse. Jean, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes garé sur le bas-côté. Vous allez chercher, vous allez chercher beaucoup d'auteurs, en l'occurrence, que vous faites venir de Corse. Pourquoi c'est important de faire lire et découvrir la Corse à travers ses ouvrages, Jean?
2: Déjà, per diverses di nostra lingua, perché ci sono parecchi scrivono in lingua nostrale. Dopo, per far conoscere la nostra cultura e la nostra produzione odinca in letteratura, ma mica solo perché ci interessiamo in noi al teatro, al cinema. Avemmo stasera a Federico Varucci per il suo film Le Moïcan, che è un vero cabudoba. Dunque, per noi, il scopo di divendere, di tramandare, è d'imparare di noi la nostra lingua, la nostra cultura, a besti, regioni, di circondo di Marseille.
0: Come avete fatto la vostra scelta?
2: Allora, di con l'editore, la sua l'editore Gursiga, che hanno un impegno maggiore in questa manifestazione, di l'attualità letteraria in noi, quelli che hanno scritto o pubblicato un libro, questi pochi tempi, dunque la scelta c'è imposta dall'attualità letteraria.
0: E quali erano le odori presenti?
2: Allora, aspettate, parlava due minuti fa di Diana Dillalba, riferiva a Antonio Marielli.
0: E uso il dizionario?
2: Di un leader, dunque, di Diana Dillalba, che ha davanti una conferenza in uno dei suoi libri, e fu di un facedonto di correu già da Ugudone a Corsicasana, e mi riceve percani di nostra lingua, come Gian Giuseppe Ouvran, che ha scritto Mitologie d'une langue, Patrizia Cattagiega, Peso Boesie, Marcello Giurezek, un nostro primo aggregato in lingua corsa, Eliane Mazaristori, che ha scritto Nanta Laiacino, Barla Laiacino, Pasquale Ottavi, che è uno dei nostri dercani, che è dell'animazione di Lassugio e Amossa, fa della gampappa e diventa la nostra lingua. Ricevimo in noi gente dell'università, come Sophie Garon, Marco Gibernou, nanta a nostra natura, ai nostri giardini. Dunque, sono parecchi i nostri autori, ben in abede, c'è sta domenica.
0: In due si basa l'affare, Jean?
2: Allora, da una comune che tocca Marseille, da parte di un tredicesimo circondario in Marseille, il paese si chiama Alù, e è un luogo magnifico, non uno che è stato inaugurato un fracedanto, un mare ci riceve di maniera assai gentile. E siamo noi felici di questa manifestazione così, perché un luogo è magnifico e siamo i luoghi dove Marcel Bagnol ha passato la sua idellina, che scrive in i suoi romanzi Le Château de ma mère, La gloire de mon père, Le temps des secrets. Siamo in questi luoghi così, siamo a Limida in Marseille, ma quantunque in campagna di un paesoro. Cioè, un paesolo, di una comune che faccia quantunque più di 20.000 abitanti, e di uno dei luoghi vicino a Marseille che è più apprezzato dei nostri cittadini di Rugione Aiguille.
0: Rendez-vous au pôle culturel de l'usine électrique qui offre effectivement au public un accès à l'auditorium que vous allez investir, à une bibliothèque, galerie d'expo, atrium, espace de coworking. Donc ces auteurs vous y rejoindront, ces conférenciers également et ces réalisateurs. Donc merci infiniment pour ce que vous faites pour eux et faites passer le message autour de vous. Le Salon du Livre Corse, c'est ce vendredi, demain samedi et dimanche à Allo que ça se passe. Merci Jean Dalcoletto.
2: A ringraziarvi a voi e di l'ascolto che ci dà delle nostre manifestazioni.
0: Buona giornata, Jean, e a presto.

0: Sweet Dreams, co groupe ou Eurythmics, à Nantavrigoan Samor, à Setorimitsu.
1: Et Belazan, puis j'ai Nantachatu.
0: Eko, retroemu soubidou, ostro no didia, le diavrigoan Samor, à Prisinta Douda Roland Frias. Salut
2: Isabelle, salut à tutti.
0: Second Pio, di l'inchiesta pubblica non ta ubrugetto di parco eoliano in mare.
2: Portato da un gruppo italiano ENI, si deve vain dell'acqua territoriale italiana, ma si troverebbe solo a 28 km dai coste di un nord a Leonte di Ugabigorsu. La popolazione può da usobare sino a 5 ore stasera, sia non ta un registro in linea, sia in dei scagni di a direzione di un mare e di un litorale, un progetto che ha in generale una forte opposizione in Corsica e questa si ritrova in contribuzione dell'inchiesta pubblica, Patrick Vinciguerra.
1: E bella Zan, c'è 965 contribuzioni a oggi, tutte sono contro questo budgetto, tamanto di 48 eolioni di 280 metri di alto, spartiti dentro una superficie di 264 km quadrati, spaventoso, vergognoso, un vero scompianto. I qualificativi a Obradi danno un'idea dell'opposizione di Azarga, di contributori. Jean-Marcel, per esempio, si dice favorevole all'energia rinnovabile, ma di che questo budgetto smisurato impiantato in pieno corridore migratorio sarebbe secondo lui un macello per la gente, un pares partuto da assai gabigorsili, ma di nuovo dall'ufficio dell'ambiente che senza sorpresa scrive che le contro come l'assemblea di Corsica la visi saranno trasmesse all'autorità italiana competente o brevetto marittimo a lui domandato al barco naturale marino di Ugabigorsu di fare un studio non dai conseguenti se di questo progetto non ha l'ambiente sarà reso all'occavine di un mese.
2: E di questo progetto di barco eoliano ne parleremo d'orna più a lungo a 8:15 con Maddy Concemia, direttrice delegata di un barco naturale marino di Cabigorso e di Lagriade, di stamane a nostra invitata di redazione. A giustizia quasi guida di un progetto in appello di un doppio assassino dell'aeroporto di Ostia Boretta e riconfessione parziale per certi, negazione per l'altri, pareti accusati si sono primati a avere davanti a corte d'assise d'appello d'Echisi, Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andriani e Abdel Hafid Bekouch contestano la sua implicazione in fatti più gravi. Christophe Andriani condannato a 25 anni di reclusione criminale in prima istanza riconosce in particolare d'aver recuperato a Christophe Guazzelli dopo l'omicidio ma ricusa d'aver partecipato a sua esecuzione.
0: Mentre che la principia a stagione di voghi di Vuresta, a Francia rinforza a sua flotta aerea.
2: In bisi da eri non ta oasa di sicurezza di Uile di Nîmes Garon, o ministro dell'interno ha annunciato la comanda di due ganaderi in più per quasi 200 milioni d'euro e saranno arregati sta pareti in 2032 e 33. A Francia conta oggi 12 ganaderi, fra i quali due saranno di Naiaccio a parte di da UDG di lui o da Sabecchi da voi o principio di Yasimana 5 Dash e l'insieme di Bilotti partecipano di noi a pro e in Corsica non su a un breve posizionamento estivo di mezzi aerei.
0: A Ugabi dello Sugiale, Roland, quindicesimo giorno di greva alla DAPEI di Beaumonte.
2: Secondo la CGT, sono mobilizzati quasi 80% di personale di Lesatu Liceto, stabilimento d'accompagnamento da Udravai, una zona industriale di Oazio. Domandano gli impiegati che le siano gacciate procedure disciplinari e che toccano due Israeli e denunciano metodi di gestione di risorse umane inadatti e una prima riunione con la direzione Marti. Un ha permesso d'avanza in un comunicato il consiglio d'amministrazione accerta che è procedure seguite di un uso corso. Jean-François Maroselli, eletto sindacale CGT alla DAPEI di Pomonte, al microfono di Paolo Antone Squarcini.
3: Ci siamo mossi due settimane fa per difendere i diritti dei nostri colleghi perché la direzione vuole pari fuori.
4: Che si è passato di modo concreto?
3: Di modo concreto non c'è stato tanto a fare, non capisciamo mica sa decisione e per questo che pensiamo che c'è qualcosa di personale e vogliamo far piantare sa decisione. E ciò che ci impreme è di far saltare sa decisione per ripigliare il lavoro.
4: Di far saltare sa decisione sarebbe un principio di una soluzione per voi?
3: Sì, sicuramente.
2: E in documento comunicato l'impiegato con Sogrevi giornalisti di Genoa li rappresenta maggior parte di l'effettivo e denunciano un clima di tensione e di pressione e incalcano che i controlli di l'ispezione di Udravaio hanno balizzato nessuna anomalia maggior mantenendo uso sostegno a direzione dalla d'usoio i grevisti hanno domandato una mediazione a un brevetto e poi una nuova a trasformazione su Geda Cubera di interesse collettivo l'acqua d'Orezza fa genuale risultati in crescita con 20% in più di produttività, una cifra d'affari mantenuta a 3 milioni di euro e benefici moltiplicati per 3, l'impresa è fruttivera, un successo che si traduce con aumenti di ebaghe prime per gli impiegati ma di nuovo con sostegno rinforzato al mondo associativo e al mecenato, articolo completo a legge nata della IC RCFM e riporto da Sente a Autore Mezzo.
0: A ringrazia Biasai, Roland e Adobo.
2: Adobo.
0: E sempre grigio, gelo, staman e massa da facauzol e in furia e ad aspampilulas tu dobu mediorno in agursi gazana o ridorno di nulli e previsto in montagna ma senza quad e po Ulibecu Sofia Zampre in i loghi sposti abituali stu benari. Un francanubio i 30 gradi d'imperador e 29 in portivetio, 28 per Bastia e corti, 27 previsti in Aleria o Ajaccio. Domani sarà svelato o gelo, qualche nulo annunciato sempre all'Oriente, staranno di stagione come o et d'impérature.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Nous sommes toujours partenaires de Création.
6: Dès votre réveil.
5: Ici RCFM.
6: Le réveil 100% local.
0: Ça veut dire que non seulement vous aurez vos places pour le festival, mais vous serez également logé à l'hôtel Portog, partenaire de la manifestation, si vous venez séjourner à Bastia, y compris de loin pour passer le week-end avec ces artistes, ces designers, ces artisans qui répondent à l'appel de l'Office du tourisme de la ville avec un thème cette année, le 7e art. Et la possibilité de découvrir cet événement en nous appelant au 04 95 32 22 22. Patricia Gambone vous accueille ce matin. Dépêchez-vous de l'appeler.

0: Restitution, Eddy Laté, l'audio groupe ou l'arcouj, et j'tazer, à Zaledieve, j't'ai ou org, ou à partezie da Seto Reiser, à Cesera d'Abeille et d'Amandia, et sobra tout, ou pour des raids à chaque camana l'artiste. Nous accueillons Pierre d'Ajaccio. Bonjour et bienvenue.
1: Oui, bonjour. Oui, je vous appelais parce qu'il y a une relance là en ce moment des arnaques téléphoniques.
0: Parce que vous trouvez que ça a cessé des fois.
1: Ah ben je sais pas, bon, ça faisait un moment qu'ils m'avaient pas rappelé. Bon, je les ai laissés parler. En réalité, moi, c'est pour prévenir les pauvres gens qui risquent de les appeler. Parce qu'ils vous donnent un numéro où, soi-disant, on peut appeler parce qu'il y a une panne de réseau, ils inventent n'importe quoi. Hein. Là, ils disaient qu'il y avait une panne de réseau pour la semaine prochaine, qu'il fallait vite rappeler ce numéro. Enfin, moi, je les ai laissés parler. Et la finalité, si vous voulez, c'est qu'ils vous donnent un numéro qu'il faut rappeler. J'ai appelé SFR pour essayer de les prévenir. SFR ne peut pas faire grand-chose parce qu'ils ont des centaines de numéros disponibles, ces arnaqueurs.
0: Et oui.
1: Et en finalité, il faut faire l'effort de le signaler à SFR qui bloque ces numéros. Parce que nous, on peut pas les bloquer puisqu'on ne doit pas les appeler, ces numéros.
0: Tout à fait.
1: Alors donc, j'ai appelé SFR au 33700.com.
0: Ok.
1: Hein, on va sur Internet, on fait 33700.com et on a un site où on peut faire bloquer par SFR ces numéros.
0: J'aime bien ce genre d'astuce pratique parce que c'est vrai que si ça représente un cache-tig ou d'aller le signaler, on ne le fait pas et c'est bien dommage. Mais si effectivement c'est en trois clics qu'on peut le faire individuellement,
1: probablement
0: que collectivement on va arriver, il faut l'espérer,
1: moi,
0: un résultat.
1: Surtout pour les pauvres gens, si jamais ils appellent, c'est une catastrophe.
0: C'est une catastrophe.
1: Hein. Ils prennent une fortune d'argent sur les comptes.
0: C'est une catastrophe, on est bien d'accord.
1: Voilà, donc tout le monde est avisé, j'espère qu'ils vont tout le monde va en tenir compte.
0: Vous devriez envoyer un petit message à Aude Razeau, Pierre, parce qu'elle fait une chronique quotidienne, inspirée parfois des auditeurs, des remontées de fake news, d'infox en tout genre, malheureusement devenue incontournable, et elle démêle chaque matin le faux du vrai. Par exemple, elle évoquait l'attestation de l'assurance maladie aujourd'hui, et tout un tas d'autres sujets qui concernent les appels téléphoniques, l'intelligence artificielle au service de l'hameçonnage par exemple par mail. Donc c'est très très intéressant, je vous renvoie à sa chronique qui s'appelle C'est pas vrai. Merci Pierre. Soawa otorimezo retroemo la toalida isolana kumboy Roland Frias, bonjour.
2: Bonjour Isabelle, bonjour à tutti.
0: Si brinci biaku una domanda di vronte a greci da di u prezzo di carburanti.
2: Da sabesia iente hanno cambiato e so abitudine di spiazzamento visto e galade di consumazione di essenza e di gasolio annunciate da un ministero di l'economia con meno 12% al mese di maggio. I conduttori facendo un caso d'umpia a 8 ore a Benunda cercano di avere più accesso al teletravaio o al cubo radio, a Diego Fermeggia Dani impiegato in una stazione servizio al mezzogiorno di agita di Oastia.
3: È vero che in questo momento di questa crisi in Iran abbiamo constatato che i ticchetti medi di clientela a calato assai, quasi in metà. Avanti questa crisi eravamo a poco presso a 25-30 euro un ticchetto, ora siamo quasi a 15-20, vale a dire che si dà poco da fare, basta se non galemo di qualche centimo aumentiamo la clientela e se non cresciamo di qualche centimo ne perdiamo appena. E così, basta dire che l'affare si gioca a pochi centimi.
2: Detti raccolti da Clemence Gourdon-Negrini, sempre in de usettore di l'economia, un anno obo a so trasformazione in suggeta cooperativa di interesse collettivo, l'acqua e d'orezza fa genuale risultati in crescita con 20% in più di produttività, una cifra d'affari mantenuta 3 milioni di euro e benefici moltiplicati per 3. L'impresa è fruttiva, era un successo che si trauge con un aumento di ebaghe prime per gli impiegati ma di no con un sostegno rinforzato al mondo associativo e a convenzione di Megena di Zifrade Eri, un riporto dell'Envatini.
4: Un engagement politico e sostegno economico per il anno, Gil Giovanangeli, presidente dell'esecutivo di Gorsica e di Askic, spiega che l'impiegato ne viene vigiato attraverso paghe cresciute, ma di nullatori associativi e organismi locali, fra quelli la comunità di comune Castagniccia Casinca, che dal tronde era stata candidata per il via all'acqua e orezza nel passato, Tony Polius, au Brésil.
5: Noi l'aiem ueta da Boriba Retiani, qui chulia a scambia a guvernanza di l'acqua d'Urizia, perché tutto il beneficio non era mica non tu deridur, e manco non tu a Gursi, a dire piuttosto non ta Monaco, e a me aveva 93 anni, una convenzione di 75.000 euro, e di assai importante per noi.
4: Altra convenzione simbolica assai, quella segnata con la fondazione e il patrimonio, Barthélemy Colombagni, il suo legato regionale.
6: Ogni utile a Urizia, che adesso mi induda, ha da soldi per il progetto di un convento d'Orezza. Ci mostra che l'intrapresa d'Orezza è veramente arraigata a uso territorio e la fondazione di un patrimonio deve essere presente per poter aiutare il progetto.
4: Tra l'altro, le strutture sostenute dalla Orezza, la fondazione dell'università, la Sugioia Guardabappale o anche l'emblematica Scuola Gurs.
2: E da confortare il risultato di l'acqua d'Orezza deve nuova fronte di sicurezza. A pressione di un contesto internazionale e l'aumento di un costo di materie prime, in particolare di un plastico, per assorbire l'impatto senza crescere i prezzi, si appoggia d'altronde non a un modello di non remunerazione di azionari che permette di mettere più di 60% di benefici in riserva obbligatoria.
0: A giustizia, ho bruciato in appello di un doppio assassino di l'aeroporto di Bastia Poretta.
2: Eri e confessione parziale per certi, negazione per l'altri, pareti accusa di si sosprima di Aoara davanti a Gorte d'Assise d'appello d'Echisi, Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andreani e Abdelhafid Bekouche contestano aso implicazioni in fatti più gravi. Christophe Andreani è condannato a 25 anni di reclusione criminale e in prima istanza riconosce in particolare d'aver recuperato a Christophe Guazzelli dopo l'omicidio di Marigusa d'aver partecipato a sua esecuzione. I dibattiti sono previsti per ibi all'unico l'audizione di un violo di Jacques Mariani a Ushudioso, come l'ha domandato da l'augado di Usoabu. Sei persone, quattro uomini e due donne messe in esame e questa in un affare di traffico di droga tra Abiedi Orientale e Corti, presentati ieri davanti a un giudice di istruzione in Bastia, sono processate per traffico di cannabis e di cocaina e associo di malfattori. Due sospetti sono stati messi in detenzione provvisoria e i quattro altri sono stati lasciati liberi sotto controllo giudiziario. L'inchiesta aperta viene di l'anno scorso e condotta da sezione di ricerche di gendarmeria di Cismonte. Articolo completo da legge nota della ICI RCFM.
0: E poi Roland, un fermano più che qualche ora da partecipare a l'inchiesta pubblica non tua progetto di parco eoliano in mare al largo di Uga di Gurtu.
2: Si compie a 5 ore isera sino ad ora e 165 contribuzioni ricevute sono state sfavorevoli a questo progetto portato dal gruppo italiano ENI, progetto che si trova a 28 km dai coste di Uga di Gurtu. O barco naturale marino ad arrende da qui a 10 giorni una nota non tali impatti ambientali, un soggetto mintuato stamane fra altri cuano invitata di redazione Madi Cancemi, a direttrice delegata di Ubarco di Gabigorso e di Lagriade, intervista da Sente Donna Nanta, la piegazione ICI.
0: A ringraziare assai e a dopo.
2: A dopo.
0: So sempre presenti in noi l'istaman in Giraia, cioè in un sartinese, un sommica previsto la quad, e oggi lo sadastiarisce o ritorno di usole per a Gursi Gazan, su dopo mediorno, a vine di a giornata sarà assai assulana di ogni luogo. Sofia Zempre, Ulibeccio, raffiga in Balagna, in ebocchi di Bonivadio, sino a 70 km all'ora, tocca di o Gabigurt, su Stuantu, infine un Francanubiu, i 30 gradi ed imperadure odie.
7: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Allez, si on regarde les cartes pour demain, sachez que le week-end démarra sous le soleil, avec une belle journée qui nous est promise. Le soleil qui devrait dominer largement du matin jusqu'au soir. Dimanche aussi, a priori, on prend les mêmes ingrédients et on recommence pour le début de semaine.
8: Ici RCFM.
9: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et on fait quand même attention, dixit Météo France, aux fortes vagues sur les plages qui peuvent encore rendre la baignade dangereuse sur la côte occidentale à partir d'aujourd'hui midi jusqu'à minuit.
8: RCFM, le forum au 04 95 32 22 22.
9: Le forum avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
0: Dans quelques instants, nous allons recevoir dans notre forum Christophe, François et Pedro. Le temps d'une chanson et nous vous retrouvons via WhatsApp, Messenger et le téléphone.
10: Voglio annegare in fondo di questo rigore, un sogno ardente che ha fatto amore.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: Véréonde et sur RCFM pousse les portes de Stellamar. Découverte de cette plateforme scientifique de l'Université de Corse et du CNRS sur le cordon lagunaire de la Marane à Bigouille.
1: Allora, mi chiamo Amelie Rossi, sono in Stellamar da voi appena di più di un anno e sono ingegnere di studi. Lavoro a un progetto europeo che si chiama Aquabios, che prova di trovare soluzioni per migliorare la mandiusca che l'Asia di pesci o di altre specie come l'ostrice o i zini in acquacultura, dunque, e lavoro di nuovo nell'ambito marino, dunque per la messa in piazza di protocolli o esegui di parecchie specie come i zini, l'ostrice o come emava la settimana ghibana in la riserva di Scandola. Ha di missione nell'ambito del Reno, dunque ha già di parecchie volte a mese e ma a maggior parte di un modem per un laboratorio e non un ordinatore per trattare tutti i risultati. Allora di bande di missione, per esempio non ha esortito per seguire e popolazione di zini, dunque ma va ma nous donnent une vingtaine de mètres et ma compta comptabilisa donc tout ce dîne qui veut dire moi ma misura donc tout ce qui trouvait tous les individus qui trouvaient et aussi non pouvait nous vadir nous comptabilisation di bêche et paraît vede ciò che c'è come spedie per come si dice per bere a ricchezza tutta la biodiversità e per un protocollo nuovo che mi va in scandola donc ad esse protocolli non ta i pesci, i zini e i grandi crostacei. Allora, ho fatto tutti i miei studi in corti, una licenza e poi un master di biologia e mi sono specializzata nel talambio marino dopo un stagio che ho fatto qui in Stellamar. Dunque ho fatto un primo stagio di 6 mesi e poi dopo sono fermata qui più di 4 anni per fare modesa e ora sono rivenuta per lavorare. Allora già sono appassionata di mare, eh?

Donc c'est bisto non taimo studi e poi dopo in di uno stadio e in da Modesa e poi a di Rivanegui per lavorare e essere ingegnere e di veramente un'opportunità maggiore per me e di va ciò che mi piace e ciò che mi interessa e in più di que bere i risultati di ciò che noi vemo lavorando ai risultati e di noi bella sicura di andare in mare e città si di per me di una bella opportunità.

buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. E' contento di ritrovare e seguire con voi. E' l'ultima di settimana, voglio e ben, dunque, aspettiamo, bene di con noi. Colleghi, vogliono intervenire, veramente, il nostro numero di elevo, nuovo famoso internazionale, 0495-38-28-28, anche quelli che stanno in marcia, conoscono il suo numero di elevo, pedibile. Dunque, mi vado mica a doppiare da quelli che ci stanno a Sant'Eguassù, bene direttamente, e sarà un gran piacere di parlare con voi. E poi di nuovo voglio salutare Julie Nigoli e Camillo Mattier, elli mi accompagnano sino a 3 ore e mezzo, e aspettando la prima telefonata, ecco, ai Gian Maggialesi con coscienza.

0: Notre ami Guédi est diamadialé, couchance. Allez, on ne manque pas de couchance. On a mon allégeant, on a dit Miguel, salut.
1: D'accord, bonjour.
0: Bonjour, la boy. Alors.
1: Non, vous voulez avoir l'habit d'un parado ici, Boglioni, et qui parle des Zouléons. C'est beau, c'est des jeux qui les ont.
0: Il y a un message d'Aoche, ce soir, il y en a des bucales.
1: On s'en met qu'à Zouzi, j'ai Zouléons ou Zoléons.
0: Alors, forse che poi in Aligiani gerede i sol leoni, ma così non so conosciuto, intanto che su leone penso,
1: su leone. Perché abbiamo imparato che bene su leone, bene non da, in francese, le signe astrologiche du lion.
0: Ah, può essere, hein.
1: Ah, con sa mia amica,
0: Je l'ai rien forse a guardare, un mese da oggi, a sul livello di si segni gusti, casca be o leone, a oggi.
1: A o leone e o leone.
0: Alors, qui c'était d'Aoche, tu?
1: Je suis de lui, le 29 est lui. Et le 22 est lui, au Lyon, le 21 est lui, à 23 Aoche.
0: Ah, ben oui, mais forcément, il y a un rapport.
1: Voilà, Manuel, tu qui m'aimerais, une personne m'a dit, en discutant, me dit, je savais des signes astrologiques. Et alors,
0: j'ai qu'à
1: qui
0: s'y a RB,
1: sont curieux,
0: j'ai dit. Non, m'a dit Noé. Alors, mi barre un coup, on y en a, tempi va, hein, ouais. Et ben, qui non t'a binta, non si bon, mais carré gourda di doute, ma, mi barre, à l'occasion, est juste à punto, di sous berriot de gusti, n'a eu un mou barla, des pecs, c'est qui s'occupe bon, mais de l'affaire du signe astrologique, et j'ai radio, mais j'ai quelque chose, forcez-y.
1: Dirais-moi, c'est justement, ça d'Agusti et bon, après deux vous disiez qu'il verrait que les Léons ils ont à peine une période où quand des bouteilles de Léons apparemment un suffrage gamique sauf qui quand par exemple vous cachez des bourses en estate en hiver mais à fois vous angles et si vous cachez des statues de Léons on ne mica on ne met pas mais d'une.
0: Alors, senti, per rispondere a vostra interrogazione, ah, c'è un amico che ringrazio, un amico Roger, m'ha mandato una coppia di ciò che la trova in internet. Allora, io dico, dunque, sul periodo di calore estremo, so posso dire, che va da mezzo luglio sino mezza agosto appena i più, di quando usò il sidro, ha scritto, no segno di un leone, giusto appunto. Dunque, bon, a Berriviga, ma c'est la trône dans ta rosie de l'an des secs, ma messe aux autres, Gosti. Donc, pense que. Eh bien, et Bergui.
1: Et donc, vous avez dans le saillant et dans le bio
0: Rossagnan. Pour moi, c'est un mi-barri qui l'air plutôt dans ta 3 ou 4 jours, mais Gosti, au période est à peine plus longue, dans ta chose que l'on m'a mandado.
1: Oui, mais questa Zabia, ils sont dans ton période. Alors, on s'habille mica, on dit. E non avevo mica detto, so che lui a Ost, ma a periodo esatto.
0: A cavallo, non ti sei 8 mesi gusti,
1: ma
0: allora.
1: Ma so che so a cavallo, non ti sei 8 mesi, e quanto giorni, questo non si abbia mica, e bon, ma potrebbe di Gasca, non ti sei periodo gusti.
0: O così no, c'è un rapporto con la barada, ma io, perché se vuoi trovare amato, mi metti dei sotto, si de su leoni.
1: Ah bon,
0: notre amico Amado. Sotto. Poi, n'importa che mi scusa. Mi scusa di avvenire la settimana, o gerbele per tutto.
1: No, ma un c'è mica fatto male di pueria.
0: È vero. Bon, beh, sentite, volete aggiustare un'altra cosa, Gio Michele? Volete aggiustare un'altra cosa o andrà?
1: No, c'è il dubbio che ci sia d'altra affari, perché no.
0: E con piacere. Allora, buona vinesima, buona giornata di noi.
1: Anche a voi.
0: A obiege, a beige. Amado, perdonatemi, donna, per questa cacciata a tre franchi. Allora, andiamo un bezzani e poi ritroveremo a Bertolomeo. Giuseppe, salute.
2: Oh, Ivanka, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Tutto va bene.
0: Allora.
2: Eh beh, giustamente, so, si Zulioni qui, che hanno venuto 21 luglio, 21 agosto, e qui a Vadiugno, io sono pronto a mettere 200 salate, ma per averle tutta l'estate, ma che è veramente un problema veramente difficile, perché d'estate non resiste mica, si ne golla, dunque c'è la metto a trovare il luogo fresco, non c'è la mica macincalla, c'è l'anna qua la sai, c'è che sarrati che siano belle grosse, altrimenti vi trovate senza salata all'estate, e come vi avendo, e beh...
0: Ma voglio dire, è buona idea tutta a tempo o fate una settimana? Ah, ma allora, sono tenuto a tempo, io no? O mica?
2: Sono obbligato, ce la metterò là. Dopo di luglio, non ti sogni di metterla?
0: Mi hai detto, se faccio troppo caro?
2: No, di luglio, l'endomano è morto. No,
0: d'accordo.
2: Là.
0: Yeah.
2: Allora, ci sono i luoghi più avvantaggiosi da Dastri, per esempio, in tre mesi un pomidoro all'astro. Ma allora il problema è che la salata c'è l'acqua e il pomidoro meno, dunque favorizzate una per l'altra. Invece è veramente difficile da avere salata l'estate. E qui, questo problema qui, non c'è manco un giardiniere, non c'è manco uno che gli ha la soluzione. Quando lui è nuovo gallo, si ne collano. Avarci delle soluzioni per arrondirsi, boh, come vi ho detto, mica macincalle, soprattutto mica osore.
0: D'accordo.
2: Mica osore, cioè il luogo fresco.
0: O meno c'è possibile. Beh, perché sì, ben come l'hai esposto il vostro giardino in nu,
2: Il giardino è preso come l'astro, ma...
0: No, ma a maniera come l'hai esposto al sole.
2: Volete dire? Ma veramente un problema, attenzione. E gli ha chi ce la mette, io ne ho 200 a mettere, sono già pronte, mica mette tutte in un giorno,
0: no,
2: ma piano piano, cioè cercare il luogo fresco, ne mica vado, so che ce l'hanno qua le suente, soprattutto mica macincalle che a terra dopo di date l'aria. E qui allora secco corpo, allora qui a chiudere carsi di vigna, poi anche a chiudere carsi di vigna e di mangiare tutta vogliuta, era posato la giorno un dotto e ho detto se mi metti anche a mezzo un bico tra mezzo un carso all'altro.
0: Costiere, se troveria all'ombra appena.
2: Può essere mica solamente due, mica solamente uno, ma ce ne può mettere tre. Tre moltiplicato per 10, vedi, voglio dire. Un castigo,
0: Qua della birrede.
2: È un castigo. Altrimenti l'estate mette mica salata.
0: Quando voi dici che c'è l'andacqua, tutti gli anni, due volte a
2: ciò che è rati, che siano grosse.
0: Sempre grosse, sempre, d'accordo.
2: E voglio anche la mettere strinte, che si tocchino. Non è mica con un solo, non c'è mica ingrento, vedete?
0: Ah, d'accordo, si brodeggiano da berelle, se posso dire.
2: Da berelle, e ciò che diciamo sempre è soprattutto mica vaglione. Io che sono amatore di macinchera, sotto pa.
0: Ah, questi mi privati.
2: Ah, qui se ne colla subito.
0: Dunque non c'è mica da aria ad aria, d'accordo.
2: Anche se conosco un soggetto, ma vedete se carsi in vigna qui c'è fresco, O tanto qui è già provato.
0: E allora, ma se vanno qua dentro, a Ugalzo e Vigno, non verrà mica male? Non so, faccio una domanda.
2: A Vigno, io anche a Ugalzo è profondo,
0: D'accordo. Dunque,
2: Ugalzo è profondo. E poi non siete mica obbligati a metterlo a piede.
0: Io staccato appena, io bella sicuro.
2: E poi dopo che i soglioni che andranno a fare qua, ti risponde appena, come si chiama, Michele? Quello che è passato in Nanzo.
0: Ah, Gio Michele.
2: Allora, qui in Bizzani, per esempio, un regno, cioè proprietà, soprattutto Upino, noi è Upino, i giulioni, per esempio, io potete tagliare, non c'è bisogno di invitare, né l'una vecchia né l'una nuova, perché i giulioni superiore al ciclico lunario.
0: D'accordo.
2: E si può tagliare, ci approfittano giustamente per tagliarli di luglio e agosto. E non c'è bisogno di picchiare né l'una né l'altra né l'altra.
0: E balleo l'altro arbore o unicamente per ubino?
2: E soprattutto per fare pari a fare così, perché careccia è difficile fare pari careccia, ma noi i Monbiciani ci approfittano, lui ha orto per i Giulioni, ne fragega mica, perché chi un lunario così sia vecchio cose è sfassata,
0: d'accordo,
2: e invece diciamo così
0: non ha nessuna influenza, ti ho capito,
2: e va. Boh, ma va a piazza Bartolomea cosa lutto,
0: e beh, ci avete qui sul Leone, ci avete schiarito l'emissione.
2: Ah beh, sono cose di vecchi quei anziani.
0: Sapete
2: che sono vecchio io.
0: Ah boh. Tutto si basa nel cervello, è il cervello che comanda. Dunque,
2: in tutti i casi, io manco a lui.
0: E beh, senti, bella fine di settimana e poi a lunedì si diavole.
2: A beggi.
0: Allora, un'altra telefonata dall'avema, nostra amica Bertolomea, che saluto con gran piacere. Buongiorno.
3: Buongiorno,
0: io
3: e noi
0: vediamo con gran piacere. Allora,
3: è il modo di stessi.
0: Io sono appena obbligata a seguire, ma voi.
3: E beh, la storia che voi hai, noi chiamiamo a piedi buongiorno, quante con la giuvata, un nostro professore Gian Giuseppe.
0: O buon saluto.
3: Perché un giorno siamo come a Gabriel, non sta a banca, un giorno, allora. Allora, ho andato a Givaderie come Rocchiccioli, ci cacciato una cacciata per farci ridere.
0: senza volerla.
3: Però così, rosamente così, è appena immorale.
0: Ah, tanto meglio allora.
3: Quando non cassiate, quando non trovanate, quando...
0: Ah, beh, ce n'è chi campano in certe periodi. Io so.
3: Allora, come la giunta che ha detto per dire buongiorno, ha detto una piccola poesia di un'amica di me, di Pietro Fascena Dali. E che parla di Forni.
0: Ah, d'accordo, beh, con piacere. Salutiamo la sua memoria.
3: Era
0: di Avigaglia, sono dico mica scimità.
3: Scusate?
0: Era di Avigaglia, un paese di Avigaglia.
3: Ah, di Avigaglia.
0: Mi pare.
3: Io ho qualcuna di lui, mi piace.
0: Ha scritto un ebook che è su tutte le valle.
3: È bello. Io ogni tanto ne c'è ragione, a me mi piace. Non è corta perché, detto, ma il signor c'è attesa più lunga, ma sono belle.
0: Come si chiama questa allora?
3: I forni.
0: Ah, i forni.
3: O forno.
0: Allora, i forni.
3: Quello mazzo di scopa che mamma aveva tagliato si asciuttava in Angola a qualche terra e alato. Cenere e ruste spente, spazzate e si frammente. Ad era rossa mugliata, sciara ed obedre oro. Ad occa sbalancata, ronfia, che ne bar un toro. U sopra di degge scirte, acconciato con gran arte. Ma per me i più amati sono quelli di mele gutte. Tre muri, due di giadi piattate in fondo all'orte, un duvone per cammino o così buono spuntino. Forni della mia memoria, scupitate di vittoria, sbucciate per sti ribali e vicina ai gasali, che li ostri dagli fumi cincantino di profumi. È corta.
0: Perché
3: c'erano i forni con due deghe in fondalotto, dove li buia. E facevano affigio di forno.
0: Allora, rientraccia di interrogarmi, sono persuasa che è di Avigaglia. Avevo un dubbio, un po' di amica lasciava un dubbio. Pietro Fascena Dali, sono dico mica scemida, perché qui l'avevano ricevuto assai, aveva un mestiere di sartore all'Opera de Paris. Sono dico mica era uso travaglio durante l'anno e l'anno, sono ricordo.
3: Sarà sparito di
0: voi un pezzo. Un pezzo, una decina di anni, può essere.
3: Anche dei giorni.
0: Bon, non so mica io, sapete, è sempre a mo' in difficoltà.
3: Ah, no, perché io
0: l'avevo
3: conosciuto
0: allora,
3: ma...
0: Ah, l'avete forse infatti? Sì.
3: Penso più giovane a parlare.
0: Allora, penso che si è messa a poesia piuttosto con delle portate qui, poi anche scrive qua su Parigi, ma diso come a Bengu, perché era amico con Jean-Paul Lugiani, e dunque l'aveva ricevuto Barretti Orti, e mi ricordo di certe missioni con del luganta cunta vaso vida e mi pare d'ave ridenu do che s'era messa a scrivere un taudardi un auto che l'era ridirata giusto appunto
3: no
0: è
3: che l'astre vedi de so bon che ma so così belle yeah. Che è corta ma
0: e poi di un poeta che di noi era non ta certe poesie so di noi in diade perché ah, avia certe come posso dire certe certezze non ta vida
3: e allora era fatto i libri e non so mica come la giaude queste guide di...
0: Yeah, allora ha fatto uno o parecchio questo non so mica ma sono state pubblicate di da de se poesie
3: perché non so come la giaude ne ho tre o quattro ma allora bene allora non so mica.
0: No, no, ma c'era. Bon, dico già, ma forse un libro l'abbia cacciato vent'anni fa. Dopo non so più, è vero che. Se mica uno bel affare di Ea.
3: Sì,
0: questi...
3: no, ma io sì, io l'avrei inteso parlare di lui qualche anno fa, ma allora non ho mai inteso, non so come ha già avuto qui, allora oh. Io non ho mai inteso parlare di lui, insomma.
0: Ah, bon, bon, bon. Per conto che.
3: Io di vent'anni fa, quando era una sessantina d'anni, non ho mai inteso parlare di lui, non so mica come l'ha già avuto così qui, allora.
0: Beh. In tutti i casi.
3: Sì, non di tanto è mi leggio. Allora, Bambuliai, un saluto a tutti quelli che ci amano tutti i giorni all'emissione, che mi facesse anche un buco così più. Come ci amiamo mica, ma è sempre stata assente tutte queste espressioni, tutti questi boedi, e tutto ciò che legge, non di uno ne sa. E a quale saluto quello che è passato, quelli che sono passati.
0: Giuseppe, Gian Michele Giuseppe.
3: E dunque voilà, guamo, piace, resto per dire un buongiorno e bacio a tutti quelli dell'emissione di salutarli.
0: Beh, sentite, vi facciamo in ritorno di sicuro, un gran piacere. Allora, buona salute, che qui è importante.
3: Allora, io non sono mica di un leone, sono di un scorpione, ma c'è
0: ah, novembre.
3: La cosciame di Giamma.
0: Si di novembre allora?
3: Di
0: noi. Perché a mamma mamma di noi.
3: A mamma mamma di noi. Perché la giazzingame ci amò.
0: E di a fine d'ottobre esattamente. Ma fine ottobre dopo l'entrée di novembre. Sì, di novembre. D'accordo. Bon, e ben. Il faut s'accrocher come noi, Joe Binsoud.
3: Si, guai, scrive di un scorpione, ci
0: sotterremo. Ma ogni tanto è capace un capizziga.
3: No, non ci
0: agheremo
3: mica. No.
0: È detto. Bon, allez, abbraccio vuote, buona fine di settimana di nuovo, a beige. Allora, c'è una telefonata, non so se è per l'emissione o se è per domandare un risignamento a nostra amica, allora, non so, Julie, se tu mi vuoi, se è per l'emissione o mica, buon così no, mettiamo una canzone, con Bidalba, ecco, sai, la canzone che tratta di suo luogo così bello di noi, o Valazorma. Dunque, aspettiamo 04 95 38 28 28, a subito.

0: d'albe. Écoute, tu sais, moi, ton girette, ton falazorme. Allez, andemo naya, tu vois, con Guylaine. Bonjour, non?
1: Bonjour, Gianca.
0: Comment andemo odier?
1: Ah, ben, j'ai une grade.
0: Bon, ben, tant de mieux. Alors?
1: Ma braccio a crise qui s'est passée.
0: Yeah.
1: Et pour ma braccio a un ami Guyazette, encore Bartholomé, dis-moi.
0: Yeah. Bon. Quindi è forse l'emissione la più baggerina io mondo, eh? Tutto mondo si vage, eh? È un piacere.
1: È un piacere.
0: Allora andate.
1: Mi
0: ah, io, sì, tu sì, te, bella sicura,
1: eh. Allora io volevo dire parlare di qualche espressione.
0: Yeah.
1: Allora, prima, ce n'è pas quelli che sono arrivati.
0: Yeah.
1: Bon. Alors, essa uscaku di siloga.
0: Esse uscaku di siloga.
1: Uscaku, uscaku, di circata appena e veni di scacana.
0: Ah, beh, yeah, di sicuro. Yeah.
1: E poi di no, nel tuo libro, parlano di no di iscacchi.
0: Iscacchi, uscaku, les échecs, allora.
1: Uscaku matu.
0: D'accordo.
1: Yeah. Après, me, può essere quel che si è che ha perso, che capisce mica tutto, no?
0: Non
1: mica...
0: O scacco matto sarebbe forse o... Oh, io matto non sono su scemo, ma posto che si dice che qualche segui è matto è scemo, fa di assusan su questi, ma o scacco matto forse che c'è un rapporto con esceco e matto, non lo so, posto che i scacchi ha dato un nome, hanno dato un nome di l'esceco su yogo, come non lo so, va, come scacchi, dunque dopo alle o a relazione questi non la conosco mica.
1: Allora,
0: ma matto sì, matto, perché se è matto è un scemo.
1: È un scemo, si dice così. Dopo, usi tornano un sciacquotto.
0: Un sciacquotto?
1: Un sciacquotto, sì.
0: Ah, buona, conosco mica, ha da già scrivere.
1: E ha di un cercato di no, e viene, può venire di timbre, tampon, in francese, eh?
0: Ma allora,
1: timbre.
0: Timbre, d'accordo. Ah, tu sei. Si sciacquotto.
1: Sciacquotto,
0: E d'altronde, io alla Nina penso che non è che in Balagna ghiaggiano, dicono si sciocco. Poi non l'hai detto mica sciocco, perché sia che è scemo.
1: No, no,
0: e, tonto,
1: qui si dice piuttosto
0: tonto. È tonto, è liado a longa, è scemo, asolenza, bon, non
1: asolenza,
0: so. Ma è sciocco, non so, a conoscenza mia, non so che io alla nina ghiaggiano. Dunque, sciacquotto, mi ha fatto pensare a sciocco. Poi se di nuovo a contrazione è sciacquotto, a sapere.
1: Ah, e può essere.
0: Può essere.
1: Dopo usi tornano usi giovani a Ubusso e a Upiripi.
0: Ah, Piripi, c'è la tupia,
1: Piripi, su di noi. E in Aria si dice a Ujaja.
0: Ah, Ujaja. Usi giovani a Ujaja.
1: Ujaja,
0: la di un te.
1: Si dice assai così.
0: Guilaine, ne faccio un'altra parentesi. Voi che siete bibliaggi a lingua iacina e posso i vostri luoghi, non ti sono parlato di l'esciuta di un libro laiacino, di suo lavoro che è stato fatto da.
1: Non so appena, ma la devo da comprare.
0: D'accordo, no, no.
1: La devo mica comprare,
0: sono
1: mica.
0: No, ma. Mi girerei dall'occasione quando devo lavorare, con piacere. Penso che è interessante per noi, allora, ma anche più per quelli che stanno in Aia, cioè.
1: Allora, è interessante, mi pare. Yeah, ma la radio la comprai. Vi chiamo radio,
0: papà. Sì, fammi girare dedans, c'è mica, giusto per avere vostro barré. Allora, continuiamo con quelli che sono, con la risa.
1: Già, un video che mi va già. Mi va a cinire un staccio di noi.
0: Ah, ne va in un staccio, ah bon?
1: Un staccio.
0: Sì, da qui.
1: Un staccio è tavolato, perché sei con un'amica sciarbiello.
0: Ah, forse sì, può essere, La conosci amica, personalmente, questa.
1: Allora, così, Al contrario, perché capisci tutto.
0: Ah.
1: Allora,
0: Astudo, non gli astudo.
1: Si dice quello che capisce tutto, quello che capisce sotto la pietra.
0: Ah, questo è bello.
1: E quello vede ciò che è piattato e che l'altro vede nemica.
0: Allora, aspetta, perché se Dino la scrive, capisce
1: ancora. Capisce tutto, capisce sotto la pietra.
0: Sotto la pietra, d'accordo. Capisce un so chi gli è piatto e lo...
1: Che è piattato, che l'altro non vede mica.
0: E...
1: Si arriva così.
0: Eh beh, interessante questo. Ah.
1: Questo è piuttosto più astuto che l'altro.
0: Mm-hmm.
1: Eh? Allora, dopo ce ne fai i soldati.
0: Che ti soldi.
1: Allora, t'hai di una banca, conosciuti di ministra, chi ha un gancio ministra, chi...
0: Yeah.
1: E qui sa, a tutta nara un stacchi. A tutta nara è l'ambo, in francese, la meusson.
0: La meusson,
1: pas piscautote. Qualcosa di importante, mi pare.
0: Posto che siamo un navio marittimo, se posso dire così, una che è bella in Bastia, uno che è ranci, gustizi, tutto ciò che volete, sul lago, dice che questo è un, ma già, un rendimento a bordo.
1: Ah.
0: È bella questa, io no?
1: Sì, sì, mica male.
0: Questo è un rendimento a bordo, beh, dimmi, si danno tutto.
1: Tutto questo,
0: ancora. Questa è Bastiaccia, allora...
1: Questa è bella.
0: Cioè, trova la questa, io.
1: I greci di nuovo, da i greci mi stacca.
0: Mm-hmm.
1: E quando c'è più soldi, non c'è manco un soldo per fare tanto un cieco. E non c'è manco l'ora.
0: Io sono tracciato di rivletti. Un mondo a Berun, si conosce a Zeguida, ecco. C'è questa in no. Stizzi, Guerin, Cigu.
1: Cine.
0: Allora, a dia saluta a Paolo Zanto che mi manda un messaggio. O scacumato, di esso che le diamo le fu aux échecs. Dunque, è bene, c'è un rabo. È una bezza di Uyogu. E noi gentro i gossi che dicono in un sciocco, dicono in un a sciuccagina o a sciucchigina. Dunque, vede sciocco si dice mica unicamente in Balagna. E poi Maddalena Goringrazio, concernendo, abbiamo parlato ancora di Pedro Vacher Nadal, non era mica Zartor, era maquilleur all'Opéra Garnier in Parigi, e dielo che aveva mascherato i più grandi, Pavarotti, eccetera, eccetera. Dunque, a ringrazio questa informazione. A sapere che c'era un rapporto con l'opera, ma era maquilleur e mica Zartor. Ecco, a precisione.
1: D'accordo. Ci siamo stati di...
0: Eravamo ai isolati, quelli che un rendono a bordo.
1: E poi dopo c'è quelli che spendono tutto.
0: Ah, tanto questi...
1: Ah, quelli
0: che spullano, sì.
1: Allora, un lascia cadere a usoldo.
0: È bella questa.
1: Sì.
0: Aspetta, la già scrive. Un lascia
1: cadere a usoldo.
0: è bella questa, io.
1: Yeah.
0: Un lascia gaglia usolo,
1: qui azzarda i usoli di Manzi.
0: I usoli di Nenzo?
1: Manzi, i usoli di Manzi. I usoli di
0: Luca. Ah, Manzi. D'accordo, come un manso, d'accordo.
1: Vuol dire che, ti ho capito così, eh? I soldi che lottano, mica quelli che hanno da rientrare, qualche sia chi yoga, piuttosto che può yogare.
0: Perché l'espressione, come dice esattamente l'espressione?
1: Azzarda, i soldi manchi.
0: Azzarda che vuol dire azzarda?
1: Azzardo.
0: Ah, d'accordo.
1: Come si può dire?
0: Ha di difficoltà a capirla questa.
1: No, io ho capito, ma...
0: Perché isolimenti sono come... Eh beh, isolimenti sono piuttosto isoli... perché chi sia che tiene i soli? E mica uno che...
1: No, tra i soli... che
0: l'ha vinto, dimettimo.
1: Che l'ha vinto, ma azzarda.
0: Gli azzarda con capisco mica, questi.
1: Ha cercato, non ha mica capito.
0: Io perché vede uno che dice ranci gutta, mi ne viene un altro, allez, caccia per i dove ci isoli, ai isoli stirati, come per dire, non hanno mai visto isoli, vede, e dunque isole che sono mansi, soli a cada stadi, che sono tenuti, non so, capisco così, ma di sicuro, penso che mi sbaglio, ma di piuttosto non ti capisci dura, su colpo questo è un begudanto. Un bego mica, ma quel che sia girerà.
1: Pidirisighi, pa spendere i soldi.
0: Ah, d'accordo.
1: Dici così, speculazioni.
0: D'accordo, donc hasard dei isosoli immensi, e questa ha
1: spiegato. Hasard, non è mica sicuro, ma spendi, ma non è mica sicuro di... di ciò che c'è da passare.
0: D'accordo. No, era, non usassi azzardo o azzarda, non la conosceva mica questa parola, Gusti, per questo che hai avuto forse difficoltà a capire il senso. D'accordo.
1: E qui? Quello che ti piglia qualche un'amica di guru e spendo, metti...
0: Allora, torna a parola usante, mi dice che isolimenti si sono piadi fagioli e vagioli. Il è tutto contrario di ciò che ho pensato. Beh, è che ha spesso pensato in una maniera, allora che ci l'ho ripensato in un'altra maniera. D'accordo.
1: Ognuno pensa
0: a questa maniera, sì. Ah, no, pensavo mica in questa maniera. Non è mica va di noi un'emissione esana, ma era semplicemente per cercare di capire il meglio possibile. O se ne avete un'altra?
1: No.
0: No, sentite. Dunque, vi tenete tutto, vi ringrazio. Una bella fine settimana e una bella fine giornata prima.
1: Altrettante.
0: A Obiege, Ghilena, un distione, a Beige. Mi potete contattare di nuovo, continuate, ringrazio quelli che hanno fatto ai merci a mandarvi un messaggio. Sì, non ho un telefonino, se vuole vedo, così no, non ho pagina Messenger, Giancarlo Marsili. Allora, andiamo in Nizza, dopo passeremo a Castiva, ma prima c'è Filippo, salute.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici sono passati, a Ghilena, a Wa. E allora, una conferma, dico ciò che ho inteso, i Zuleoni di intorno luglio o intorno agosto, e giustamente c'è un rapporto con il segno di un leone.
0: D'accordo, e come muoiono in fuori?
2: Come ne è stata detta, allora penso che era stata detta l'emissione per un nostro amico Luigi.
0: Giacomoni. Ah, d'accordo. Forse sì.
2: E dopo, allora, il Bergu è sciocco, così dice, sciocco.
0: Io pensavo che lei sia...
2: No, sarà l'iso, tutto.
0: No, a Valagna sì, ma Gusti, un amico, è lo stanno dentro i agosti, che non osio, dunque... Proasile che...
2: Bon.
0: Dice così. Dice anche a Sciuccagina, o a Sciucchigina.
2: A Igeno,

0: c'è un'espressione sempre in bergue che si dice, ma bon, ai Google me la giuntesa, questo o questa, questo, un mangia per un caga.
1: Ah, beh, la giuetta senza l'ultima parola. Senza l'ultima parola, ieri. Questo un mangia per un
0: caga. E poi a voi che c'è scritto, faccio partire da lì.
1: C'è di voi che l'hai detto, io.
0: Sì, io poi lo vendico.
1: So di Castineda.
0: No, allez, avevo un piccolo scritto Giancarlo che ci va tu stamane vi già io perché dopo
1: ah beh ci direi di
0: Ghebera sono nato in Nizza ma non sono mica nizzato e senza una vischizza soccorso e non è un azzardo di Genù Santa Bane che gli era più amanente che ha portato babi e mamme a stalarsi in continente. La nuvata a malincuore e solo per necessità, guardando stragi e suore e con speranza di voltà. E noi, poi residilli, abbiamo obbligato all'ispensione un nostro olio come la Gilli che cercano un cadagnone. Le mudrù in lava mia quell'unido dell'affezione che si chiama parentia e che il rispetto ci impone. Lontano da Corsica e campato in stambiente, fida a nostra radica, lingua corsa sempre presente. E sta lingua così cara l'emu sempre intesa, in cui francese a Rugliabara l'emu scelta senza sorpresa. Oggi è sempre in amparera, femmo tutti i nostri sforzi per salvare a Dramandera di tanti altri amici corsi, anche vuol di Corsica. Puemo essere veri corsi. Ecco.
1: Ah, ma a 1200 sono d'accordo con voi.
0: Voilà, no, allora vedi ahí perché che l'ha scritto perché mi è venuto perché faccio manco una regina anni, hai un amico che traiamo un semi, ma era appena come sui, era appena giroso che dirà corso. Voilà. Ah. E allora qualche volta mi rimbicava, mi dice, ma tu si mica corsi che si la di Nizza. Allora, io tu io sono ad Unizza, è sicuro, ma bon, tutto il resto, il sangue, tutto ciò che tu vuoi, le corse. Ah no, sino ad Unizza e sinizza. Allora, io t'assente, hai un cugino Gernale, è nato a Saigon, è una mica chinoise.
1: No, ma sì, bella Zigo. Quando te lo gini, che hanno avuto lo stesso percorso che ho visto, quello di Ostri Barenti, dopo Eva Mia si sono installate, o sono fermate, o sono portate, dopo a vita ognuna ha avuto a sua strada, o sono così, e so che conti di salire, che può venire sempre, da voi sempre, e sa lingua che avete in bocca, che respirate a Corsica, dunque non c'è. Non c'è dubbio di questi.
0: E poi l'allievo che ci hanno dato i nostri parenti nel modelluto, e questo è chi ha fatto, perché se, come disgraziatamente, come parecchie va mia, c'è stata una dagliatura, come l'abbiamo sempre detta, tra i parenti e i violi, e non c'è mica stato salea, dunque dopo l'affare è perso.
1: È perso, allora così, no? È difficile a riacquistare.
0: C'è un che chi sia dando tutti, chi sia appassionato, poi via usolco, ma è più difficile.
1: Allora, abbiamo una piccola transizione corta, per dire che da oggi, sino a domenica, in Alo, vicino a Marseille, c'è il famoso Salone di Lidi Dori Gorsi, Lidi Gorsi che ha un nome a Emmanuel. Investazione, fra tutti ci sarà di noi il nostro professore che sarà presente con tanti altri, quelli che sono vicino a Alo, vicino a Marseille, voilà, non da tre giorni ci si buono a faccia.
0: Penso che ci sarà di noi un nostro amico paesano Andrew Ilon Luciani.
1: Penso che si affaccherà. In tutti i casi salutiamo a Jean qui appena a Ugabo di Dutugue, nostro amico Jean. Jean d'Alcolette e dopo d'arrivo allora Berghi perché dopo quando lui finisce questo festival ce n'è un altro davanti a Diesa di la Maggiore in Marseille c'è un primo festival corso in Marseille dopo è così che si chiama Isola festival Isola costi di nuovo a Gorsi che sarà più che presente durante 92 ore
0: Marseille di capitale di Agus, grazie a Igeno, ma vede mica tutte queste manifestazioni Agus. Con me ce n'è più Marseille che
1: ma come va con tutte queste capitali? Perché tutto il mondo rivendica di capitale. Aia, c'è un bigoia.

0: Bastia.
1: E segni
0: Corti,
1: che
0: Marseille.
1: Segno che Agosti capisce qualcosa. Tutto il mondo ha pure.
0: Udute di un per defonde capitale, ho detto.
1: Ah, questa lua. È un nostro interesse.
0: Filippo, ringraziabile, una bella fine settimana.
1: Un saluto a tutti, a presto.
0: A beige, a beige. Continuiamo di dire, oggi, tra ore menue, ci passiamo per Castiva, Diago Musanto, buongiorno.
2: Saluto a voi, saluto a tutti, saluto a ognuno.
0: Saluto.
2: Ieri sul Leoni, boh, ma mica appena di ieri sul Leoni è semplice che faceva più caldo, che sotto a un segno di un leone, come noi, sempre in Zedai. Allora, per Giuseppe, giustamente, per sul Leone e per Salate. E lui brioneggia, pensa a quelli che facciano a permacultura, che lascia l'arma. E beh, ha soluzione?
0: Ah, è una soluzione, forse.
2: È una soluzione e poi c'è a sopra, perché via natura, tutto nasce imbogliato con l'arba, con l'albero, con tutto il resto. Allora, vedete come qua, insomma, esce troppo
0: raigale.
2: Accicati e raigali, tanto una maniera, un'altra l'altra, un'altra quell'altra, cioè esce a parte a tutto, e cioè a tenere conto che non che il cambiamento di clima, oggi è una realtà, quando era mica ieri, ma ieri c'era meno vetture, c'era meno avio, c'era meno frazzo, c'era meno tutto bene.
0: Beh, non so se vede, voilà, se vede visto tanto il giornale, c'è un pescatore in Bastia, va mia bon, paga pesco un tonno, chiamato un tonno giallo, che si trova di regola unicamente verso Tahiti, vede? Donc, è segno che i mari sono caldi,
2: Dunque, io a tassi a natura, e lui pensa che a natura si deve attassare a ella, è un contrario, ma. Si lamentava e mi provato, ma ci arriviamo che oggi siamo dell'ombuto e che se non cambiamo mica la natura, l'affare adesso è un po' complicato.
0: Ma c'è anche in considerazione, Berri.
2: Poi c'è, faccio un scorno a Ubresco, con l'arba, con ciò che nasce, e avessi pensato nei 200, forse ne pensate nei 100. Ma ci vorrà comunque a cambiare la natura.
0: E poi il buon problema per il nostro amico Giuseppe è che a rombo di Maginca tutto l'arbo non ce n'è più, dunque la manco mette bene.
2: Ha detto che ci sono a mezzo pomiori, dopo pomiori faccio l'acqua, cioè a prova così che cioè che ci siano tutti, cioè un po' un po' con ogni cosa, non c'è mica e se è così, la natura è fatta così, la natura è la stessa, è fatta così, da un orso quando lo lasciate in culto, ruote dell'arba, cioè di tutto ciò che ci nasce a bere di maniera naturale, e uno aiuta l'altro e uno protegge l'altro, anche quello che ho io.
0: Beh, ecco, è vero che
2: non voglio mica attenzione, non voglio mica attenzione di giardinarmi agli adepti.
0: Manca appena, no, ma è interessante.
2: Credo di giochi la poesia a maniera di giardinare durante maniera.
0: Ma poi è anche interessante bere, forse che ad arrivare è ancora a Baja Proa, la noiso, piremo.
2: Perché non provo che tu dica di 10 metri guardati. Non lo lascia con l'allarme e poi se non basta mica lui ci mette un tendone nato, che potevo dire?
0: Birra.
2: Ecco.
0: A ringraziare Diago Musanto. Poi una bella giornata, beige. Allì, s'avanza, si unge a trovare Lorenzo, buongiorno.
3: Salute. Saluto a tutti, a quelli che sono passati, a quelli che contano le storie. E che c'è sempre una meraviglia di sentire.
0: Allora,
3: oggi avremo una puntata di vento, Ivanka.
0: Ah, tocca a te, io.
3: Allora, tocca a tutti, ben inteso, quelli che si chiamano. Allora, oggi era tranquillo in un locale e un momento dato pensava a un uabone, ai nuovi uaboni che ci hanno guidato per un bello pezzo. A chi è appena di più, a chi è appena meno. E quando sono giunto a sera in casa, ho avuto questa pensata, sai che si ben dei loghi due tu si nato e i wabone e mamone sono ritratto ad angolo di Ugarmino. E c'era un wabone con due mule in mano, con suo cavizzone e suo dintennuri, con suo cuffetto, la sua camicia a quadrilli rossa e il suo pantalone di velluto. E dopo c'è l'altro caccaro che aveva una mula a mano e chi dirà ancora un boerino, gli mancava anche un braccio, si riconoscerà. E chi sellava e chi insumava le mule con una mano sola. E questo è un caccaro, Francesco e Ernesto, e lui erano tutti e due appassionati di cavalli, di mule, di sumeri, ma era a tutti e due. A limita, uno era mulattiero e l'altro allevava cavalli, mule, sumeri e aveva cavalli intieri per fare produzione di aianti rugali che volevano fare in piazza sumero, a sua giumenta, ad un bello sumere. Manco tutto ha fatto uno strale che aveva le conoscenze che aveva fatto nei sumeri ai continenti, veramente bella roba, attrezzata e accuzzata come lo si era. E tutti e due l'aveva avanti a me e aveva i suoi cuffetti con le sue camicie. Una aveva una camicia turchina a cui quadrilli e l'altra aveva una camicia rossa a cui quadrilli. E allora mi sono detto, vorremmo fare le ciò. E mi sono detta di per me, io le ciò all'altro ne voglio io, ne voglio fa. Ma mi sono detta di per me, voli fa quello passionato via Corsica e quello passionato via lingua corsa e quello che gli è passionato di non scusi. E fai il muro in piazza, chi dà più per le mattine, e un simica capace una mattina gli mette di un coppetto e una camicia a quadrilli rossa turchina. E di stare persone in cucina gli ho avuto quasi la vergogna. Mi senti?
0: Ti sento,
3: mi sono detto, noi i corsi, tutti quelli che stavano assenti, io sono appena dispiaciuto di essere uno di quelli. Che a mattina mi metto un pantalone che ha l'uso continentale o hanno uso nomi queste montagne di continenti, di quelle come Timawa per queste montagne, i pastori, e quelli che facevano le montagne, diceremo in scoperta e tutti quanti. Allora mi sono detto, perché che già una mattina mi metto mica un piccolo colpetto come all'uso di certi cantatori in due noi, che quando io vengo mi commuovo assai, che so ci dirgli un paese, e per quella nata la scena, per cantare, mettono un suo coppetto con la sua camicia bianca, certi si riconosceranno.
0: E un gruppo madrigale, così è detto.
3: Un gruppo madrigale, e ne ho fatto parte anch'io. Penso che sono stato i 4-5 primi che hanno cantato nel gruppo madrigale. E mi sono detto che tanto quando considero Lucio, con più Pasquali, quando partiamo a cantare per questi paesi, ci mettiamo i nostri coppetti. E mi si pare essere un omone fiero di parte come colpete la camicia bianca e i moschetti neri. Allora mi sono detto, per chi regio ci fermo tante lezioni e ogni mica una mano a mettere di due colpete la tua camicia e avere un muro di veste di alluso gosso. Chi ne penso io anche?
0: Allora Agostino, di una domanda, di essere onesto, non ci ho mai pensato, penso che ognuno si veste come lo risente. Se la diventa a te una mano, se tagli a olio di mettere su gruppetto Agostino, falla e trovi di un affare magnifico. Non è mica già di un vestito che dava l'uomo, ma può partecipare appena, ma se, come posso dire, in ricordo di Ueti Lutogue, già di appena l'idea di un gruppo madrigale e poi d'altri con delle zone in ta scena a maniera di Uestesi, non è mica così all'azzardo, è riflettuta.
3: Hai aumentato un nome, io nomi mi piace.
0: Nome, ci non da dire.
3: Ma un gruppo madrigale gli è per via di Juan Camello, che ho conosciuto, che mi ha parlato una prima canzone. Che quella che dice a mezzo a questo mare c'è un bastimento. Vedete la canzone alla giurita nuda via 9 anni. Ma la canzone era un giro un taurino e l'abbiamo imparata. E è lui che aveva un colpetto, e tutto ciò che andava con il colpetto, i rilogi e compagnia.
0: E da,
3: e,
0: scusi, d'altronde Gian Camillo usò violino, quello che o gruppetto che lo porta non sta scena e quello che usò va bene, eh?
3: Allora, li faccio nove.
0: Eh beh, beh giusto appunto, è in suo senso gusti, eh? Li
3: faccio nove, non da che di illa mi come assai.
0: Ah, ma dica, capisco,
3: li faccio nove perché l'ha conosciuto oggi con un grand'uomo, con una cavezza, e che l'ha conosciuto bene, e l'ha sempre un souvenir, che quando lo picciava un bene, quando lo giocava un giocanetto, e mi sono un nemico, e mi sono, no, ma non manco un affare per è giusto per dire che noi ci vestiamo all'uso sportivo di un continente.
0: Ah beh, questa di dire.
3: Amico, perché no compariamo mica piacere a tutti noi, tutti, di rimettere il nostro piccolo corpetto all'uso antico e quando andiamo in un luogo e vestute pulite e cambiate, mica all'uso pastoraci, di rimettere il nostro piccolo corpetto e forse ci metteria all'onore di uero maniera di vestirsi in corso, come tu sei sempre vestuti.
0: Beh, dice Radio che a gente faccio come la vuole, io domani so di dro che tu sei vestito così mi verrà piacere, non so mica io so la diametro mica, bon, c'è di un mai pensato, ma se io ho gruppetto di mettimo, non è mica un caso, domani a buone, bella sicura io ogni tanto porteria, questa è certa.
3: No, ma non è mica
0: un ligamento. No, capito. So,
3: è giusto per dire che per chi no...
0: Per te ne memoria.
3: Per chi... No, ma non è manco da fare la memoria, perché memoria è così, non le abbiamo mai perse. È giusto per dirmi, a di per me, che perché una mattina hai cominciato a mettere un pantalone differente a quelli di Dando, che avevi avuto a Bone, che avevi avuto a Bo, e tu quando ti reggi quello, e perché chi così, e perché chi curà, allora si viene per dire che quando sentono tutte queste canzoni che mi commuovono, e tutto è cambiato.
0: Ah, beh, quindi a Uida, anche pure ai tempi di Odoa Bone, c'era una Moa, e chi forse non era mica la stessa di quella di cent'anni Nanzu, o 200 anni Nanzu. Quindi è l'evoluzione di Geradio di Uida in generale, e pediti che anche i vestuti in Biludo erano i vestuti i primi dell'armata francese. Erano quelli che facevano l'armata francese, che portavano i costumi in Biludo, e dopo quando li sono passati qui hanno lasciato in noi i costumi così, e era moa forse di metterli, dunque è moa e basta, non rivanno di appena a vita.
3: No ma io so chi mi dicia di per me, ma questo era giusto come pare, e mi dicia di per me che quando tu vai nei luoghi vaschi, i luoghi vaschi sono vestiti a uso indelli, spesso. Allora, non è mica una moa, non è mica una vergogna. Ah, è no. Giusto che abbiamo cambiato la nostra maniera di vestirci, forse tutto è cambiato, ma io dico che so ego, due o tre cittelletti, anche un po' con vita io a stia, vestiti con il suo corpettucolo, la sua camicia turchina rossa, ah, io trovo che quelli che hanno i unghie da nastro, hanno i... Oh, sti luoghi, si delugoli come li sono vestuti, e sono all'uso vestuti a Gorsa, mica all'uso Gorsa, a Gorsa.
0: Non capisco, hai capito, do sentimo, io ad riflessione.
3: E mi dico veramente che perché eravamo così ben vestuti nei tempi, e i moaboni, lo dico, e i moracari, più che gli misteri si erano autorizzati, non inteso come tutti i giorni, mi sono detto perché chi è avuto la vergogna un momento ado. È cambiato tutto. E penso che sia un giorno troviente, giovanotti, vestuti con il suo colpetto, con la sua camicia a quadrilli, mi fa assai piacere. Non dico mica che io la già fa. O chi la
0: scrive. No, di un constato che tu fai.
3: È un constato, sì, ci va, di lavoro.
0: E questo per questo che quando ultimamente hai visto Gian Camillo in scena e che Nanzo mi aveva conto che il rispetto che lui butta è quello che usava bene, subito faccio l'associazione Nudo Gabbo e bella sicura che si commosso, perché attraverso uso violino c'è qualcosa di usava bene in lui che è presente, e tutto questo è una meraviglia.
3: E tutto questo è un uso di campagna, è un uso di nu, di famiglia, di dando. E penso che parecchi che ci stanno assente hanno gli stessi idee che me. noi siamo stati tutte le volte a mettere i nostri vagoni, i nostri mammoni, i nostri caccari, e era così, si occupavano di noi.
0: È vero.
3: E dunque ricerchiamo sempre, non ci so più, ma ci so sempre.
0: Capita che ci so sempre.
3: Io chi so all'uso avanzato e di voler fare l'affare a un meglio che non posso. Quando faccio male, dico sempre canai.
0: Non mi capisco.
3: Dunque queste sono pensate, forse mica quelle di tutti, ma...
0: Ognuno pensa come vuole. E nostre sono le nostre, e così.
3: E dunque, io anche, allora, buongiorno a tutti, forse sono stato appena lungo.
0: No, ma era interessante di questa riflessione.
3: Ma francamente, la via in cabo, e tagliai anche una scaffare, un giorno che ci scontreremo, hai sempre un colpetto, quando è consiglio di luce, che cantava con Ibio, e spero che un giorno poi radio legamo a più.
0: È so che di brigo, ecco. Che tu ci unghi, giusto appunto, a bere la guessa, ecco. Allora, Laurent, una bella giornata.
3: Eh?
0: A presto. Allora, andiamo una vinsulasca, c'è Antone qui è con noi. Antone, buongiorno.
4: Saluto, Ionca.
0: Buongiorno a voi, salute.
4: Buon l'anima gusta.
0: Benissimo, è contenta, lo stamone, quasi una buiadane.
4: Contente io, se ne voleva scappare in paese, ma la messa nella
0: furana.
4: Attenti. È pensuta,
0: Gustavo? Ah, ogni tanto lì via il francesegno.
4: Lasciamo cuore. Allora, Lorenzo ci ha vestito per l'inverno, è l'estate, eh?
0: No, un finale che l'ha detto che l'Udane, quello con corpetto gioio, beh, forse soccolibri qui, bella sicuro, per tramandare l'uso violino un giorno. Non c'è nulla altro non da aggiustare.
4: Tutto è detto. Allora, un saluto a tutti i nostri amici, e poi oggi voglio parlare appena di toponimia. Senza pretensione, perché mi calendo giù per pensione. Preparo un secondo libretto e c'è cose che ho trattato nel suo libretto, c'è i nomi di Luca Avenzulasca. Perché pensa che, come si chiama, Don Matteo Santini che l'ha fatto Diego Santini mi pare, ora raccolta di tutti i luoghi.
0: Jean-Louis Santini, con Cesario, Raffini, sono l'anno e l'anno che passano bei paesi. No, Jean-Louis, quello che ha fatto il libro non te l'arnaggi?
4: Ma giustamente mi pare, se mai salvo la verità, non l'ha più fatto per la Gazinca. Un pezzo mica.
0: Vivo su mica io, non so.
4: Io mi sono messo a senza voler fare paragone con le curve che gli facevano quelli, perché gli mica gli stessi di quello, ma ricercato le cose, tutti i nomi di luoghi a Venzolasca, fa il più possibile, e l'astronomo con Giulio Albertini, un paesano anche, che lanciano l'anziano la pulizia, poi che era priore la confraternita, ha detto, ce ne valiamo un piano e facciamo un giro di luoghi e ti insegnerà di un degli suoi luoghi. Mentre quasi un'oretta e mezza mi ho fatto un giro alla piaglia, gli ho imparato più a fare questa male con te che di poi cosa è andato. Tutti si sono dato tutti i nomi, poi ne conosceva che chi uno, ma... E dunque hai deciso, ma l'hai già prevista, di raccogliere tutti i nomi di luoghi di Avenzulasca, ce ne ha poco messo, ne ha poco messo 150, a parte di Ublanterie, sapete il catastro che è stato fatto a fine del XVIII, e con tutti i luoghi, ma anche un luogo non si mica catastrati, e di mera di un cioio fulmineo, perché come un nome si dice, il significato di nomi, ad eponimia, si impara bene a fare, e abbiamo imparato bene, pieno a fare, e viene a decidere ciò quattro, ma diamo mica...
0: Quattro o cinque con piacere, perché dice noi tutto il luogo e dice-nous anche di ciò che si è passato, ciò che lo gira non c'è più, se lo gira un pericolo, se lo gira un sole che spuntava prima, un nome di un luogo dice assai.
4: Ci sono da fare i nomi magnifici, per esempio c'è un luogo che si chiama Giovattone, so mica se esiste a Stone ne vuoi, Giovattone. Allora Giovattone c'è
0: l'etimologia, se vorrebbe una russa giovata, ma non so mica se ci sono. Allora, questi ribedo sempre ciò che lui dice, di Giancarlo Antolini, perché lui era specialista. Ha spesso in materia di toponimia, anche ciò che pare esaltare l'occhi, non è mica forse l'origine precisa esatta, francamente. Allora, un ciavattone, forse sì, che buiria, ma sono dubidoso io, tutti i casi.
4: Ha ragione.
0: E più sempre l'esempio che è significativo di d'erba longa, che tutto il mondo può pensare o figa bruna, si può pensare che c'era una viga runa, ma non da chi bere, erba longa, manca appena. Vede? E questo spiegava giusto appunto. Le parole possono di nuovo appena mudare noi secoli. Dunque, ci sono certi luoghi, se l'è scritto leccia yalada, come in due me, si può pensare che c'era una leccia, che un luogo è vicino al fiume, dunque è dialado, ma i nomi ponosote da l'oronimia di un'origine che veniva dall'acqua, l'oronimia di suoi scogli, l'ironimia o l'idronimia, non so più,
4: l'idronimia dell'acqua,
0: so quella dell'acqua. Dunque questi non so che i specialisti che a buona certa
4: prudente, di questa maniera si impara sempre la fare.
0: Questa sì, beh,
4: un cacciatore è un luogo di un braccio molto ruolo a voce, e c'era questi una vecchia casa, a casa un giovattone, esiste poi.
0: Ah, forse che vuol dire si chiamava Ciavatti, perché è una casata che esistia, in
4: può essere anche questo. Per i bene, sapete, va Giuseppe Etto, chi non ha mai avuto l'origine di un nome di Avenzolasca. A Giuseppe ha appena detto tutto, ha fatto pieni di ipotesi che non valiano un cartuccio, banteso le acqua, e ha finito per tu in un libro anziano di 1856, ma adesso è stato fatto, mi ricordo più l'autore, scusate. E Avenzolasca dice, Avenzolasca, un certo bois apparente la racine de France à l'étrusque, tandis que la terminaison en asca semble ligure. Ma Olivieri au termine Vanzago può bene dire un nome latino di Venetius, qua guarda la destinanza acco, e qui potrebbe può bene ben sull'asca la maison de Venetius. Donc, sarebbe la maison du petit vénitien, Vénétiolus.
0: Forse sì, oui, de Cousti.
4: Oui, c'est beau aussi, enfin, capisci do you.
0: Non, in tutti i casi, Tanastrava. Spiegazione, si capisce. Dopo, sapere se le areale o se le. Dopo è difficile
4: andare a saperla questa.
0: Ma i specialisti hanno studiato due lingue latine, greche, indo-europeane, pre-indo-europeane. Bon, l'affare rigola spesso.
4: L'affare rigola. E ne sapete, dottor Naui, dopo vi lascio la piazza all'Ascia, ne baule, le baule erano assai come l'acqua, c'era l'acqua.
0: Ah beh,
4: Giulio e Bettini mi dice che questi luoghi, soprattutto nei bauloni, così è andata comune con squadra, ma bon, noi anche noi è vicino, e poi boh, stamane ha giunto a conferma con, come si chiama, il direttore di Galia, non mi ricordo per fenuglia,
0: yeah.
4: Che parlava di l'alleo di Warmu a sede, se mi credo si dice Warmu a sede, di Verassuo, e c'era pieno di Giarzi.
0: Mm-hmm. Eh beh, sono custi, eh?
4: E Fegiano ha detto che Fegiano ha cultura di Guarmena a sé, mm-hmm. per poi fa filare e mandare un chilometro di riluio, non mi pare una fatto in tutta la Corsica. E Banzulasca c'era questi c'era questa cultura, si vigia in piaggia.
0: D'accordo.
4: Queste sono le paure e dopo l'ultimo
0: è l'ultimo
4: di appena mica risaro, ma cioè, questo è Domenico Massoni che ho consultato anche lui perché ne sa che ci ha mandato un tanto e dice che torna nelle paure c'è l'acqua e hai un bosto riso,
0: mm-hmm.
4: E luogo si chiama Risaia,
0: la risiera.
4: Bon,
0: non so che. No, ma questo forse è verità. Se le assai reggente, forse gli hanno dato un nome, mica tutti i nomi rigolano a seguli. Può essere un nome che è stato dato 200 anni fa di noi, quando l'abbiamo messo il famoso riso. Voyez? Dunque, tanto questo si può ritrovare l'origine precisa senza troppo difficoltà. Dopo i nomi, i paesi, i nomi anziani, tutto questo è più
4: complicato.
0: È
4: assai più lontano, eh. E così voglio pure di Bio appena so che di non c'è, è assai interessante perché se non parla tutti i giorni, tutte le seconde, ma questi è molto più.
0: Allora ringraziate per una bella giornata e fine di settimana in noi.
4: Anche a voi, Shalade, torno un saluto a tutti i nostri amici,
0: a beggi. Allora, ma basta per Tavira, Parada e Pontereccia. Prima di Tavira c'è Savir con noi, Savir un saluto.
5: E buongiorno a tutti.
0: Salute.
5: E beh, anche io oggi vorrei parlare un po' di toponimia, come l'auditore non sa me. Voilà, noi, in Tavira, donc, bon, io, come avevo detto quell'altra volta, ho aiutato l'inventario di toponimia,
0: yeah.
5: E in montagna c'è un nome che si chiama Usalto di Amuva. Allora, suo nome è interessante assai, perché di diavoli dire che non su, enfin, ha un'epica che non conosco mica, ma c'era di muore. Allora, che oggi non ce n'è più. Mm-hmm. Non ce n'è più nuova regione. Voilà.
0: No, è una brua di l'esistenza, voilà. Nuova regione di Semouvre.
5: Voilà, ecco, perché c'è anche, mica troppo lontano, una grotta che si chiama Grotta di Amouvre.
0: Voilà. Ah beh, questa è una bella brua.
5: Su nome, Usalto di Amouvre, mi contava un mio babone era nato in 14,
0: mm-hmm.
5: Ed non ti veniva mica, ma aveva inteso parlare, pa uso babone, che, bon, non so se mi arci, ed aveva conosciuto mica, questo un nato mica, ma quella tombava in muri, pa piglia i cori.
0: Ah, sì. Yeah.
5: Ora, è un luogo abbastanza cattivo, mm-hmm. Francamente, bon, si passa, ma poco, voilà. E beh, c'è un luogo in cui ci vuole varca, quasi un tavo per passare, e beh, contavano che mettevano una tavola, una pietra, e quando passava a muovere, si voltava, cascava. E quando era morto andavano a tagliare i cuori.
0: È come una specie di drappola.
5: Voilà, ecco. Voilà, et donc voilà, vous voulez un contact parce que bon, et francamente, un homme qui. Enfin, dit. Enfin, t'as.
0: Mais dis-moi, dis-moi, aux altos, dis-moi, un homme assez esperto, parce que tu avais des bocca aux altos, tu avais des aux altos à mouvre, aux altos au bride, et nous, hein, paraît-il, qui porta un homme dit aux altos au bride. Alors, à signification de Brigitte, dit aux altos, pour essayer, si,
5: une
0: oca, un touvent, un oiseau.
5: Ma ridroemo. E giusto un ultimo coso, stamane anche io aggiunteso parla di o dicere un francese perché mi scappa paro da un corso di un vera sua.
0: Yeah.
5: E beh, in tavere ci sono sempre. Qui, mi scuso, qui, ou dico un francese, parce que mi scappo un homme, ci sono sempre i murier.
0: Ah, i gelsi, i gelsi.
5: Voilà, ecco, voilà, e beh, c'è un loco, e ci n'è sempre 4-5 qui. Tamantar, vorrei, voilà. E beh, erano stati posti. Verso, enfin, et ou adieu simple une case ou dix sont à boulonne ou terzo. Mais bon, d'après ça, choquait une thèse où Taman era un peu coulant,
0: sont
5: à Louis-Philippe.
0: Ah, voilà, il y a à peine un bio beach,
5: alors. Il y a trop, voilà. Mais, une, ça veut dire, c'est un loco, et voilà, et sont simple et cause qui servient. Ah, a metà i vera sua, non tu, voilà.
0: Eh ben, senti, de bir ingrazio, forse che avremo da, allora, oggi adesso è appena gotto che c'è da mancare un tempo, ma di un soggetto passionante può l'affare di un uomo e usato, sono sicuri anche lui, pare che hanno i azoi, perché di un uomo che ha già sei esperto, ah, penso. Osavi, bir ingrazio una bella giornata, eh?
5: Ringraziare e poi a presto.
0: A ringraziare, un distione. Andiamo un'orezza, guamado, e un passiamo mica sotto, Amado salute.
6: Saluto io qua e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Tutto va bene?
6: Perché è sempre così, è preso negante.
0: Bon, allora.
6: Tutto è assai interessante la toponimia.
0: Ah, sì.
6: Per essere salvi dai Leoni, da Lorenzo alla Ligiani, un toccata per i croce che usò meno in croce, ma pure detto, da un leone è saltato il burro sa voce.
0: Felicitazione. D'accordo.
6: Hai aggiunto a Lorenzo cosa Ludo? Poi ha parlato di Ludo. Abbiamo tutti a Giancamillo o a Bone di un nostro Giancamillo Dawa. L'abbiamo conosciuto, era sei amico con a Bone. E all'epoca hai fatto una poesia che parla di un ludo, e la chiamata sono sempre un scritto.
0: Ah, d'accordo.
6: Tutti i miei vent'anni l'hai spesi lontano, anche pure a 20 anni aspettavo la mano che mi avrebbe fatto scegliere un altro patto, perché mi trovo solo. Senza l'uso un giorno, in faccia sto voglio, chiamo il mio ritorno, cioè non c'è più.
0: Allora, cambia di specchietti se vuole avere esattamente.
6: Tutti i miei vent'anni l'ho spesi lontano, anche pure a 20 anni aspettavo la mano che mi avrebbe fatto scegliere un altro patto, perché mi trovo solo senza l'uso un giorno, in faccia sto voglio, chiamo il mio ritorno e penso a un sidello che pendia lo giorno. A strada è tracciata, un destino è scritto, a una sengrandata so sempre un scritto. Guarda qui tu. Non c'è più.
0: Chi c'era un terzo bagno, mica possibile. Ci gustava una fortuna.
6: Un tempo la mercata, a vita la. Un tempo la mercata per la vita ingiuriata e di velluto sterrato, dava i suoi consigli, oggi è commettendo a tutti i suoi figli. Ma mi ne sono scordato, sono sempre imbarazzato. E così bevo.
0: O villudo, ieri.
6: Di villudo.
0: Ieri, ritroviamo anche Luigi, di noi, Lorenzo, non so, giusto appunto, attraverso i vostri villari, di noi.
6: Poi, vediamo, se spezzate, vediamo un po' di guaio.
0: Bon, allora, questo mi spiace, beh, bon, ma tenete, non si sa mai, per noi sempre io, non si sa mai. Bon.
6: Ma facciano sempre difetto quando non avete bisogno.
0: Amado, vi ringrazio una bella fine settimana. Abbege, abbege. Allì, Angelo e Stefano, prima Angelo in Ponte Arezzo. Angelo, salute.
7: Saluto a tutti. Bon, allora, avevo un po' di storia, di genealogia. Pur si certe volte le storie vere sono più straordinarie che vuole. Bon, sta storia comincia in questa bella città di Firenze, che è sempre stata partenaria della nostra isola. Firenze, dando al secolo XV, ricca della sua storia, ma ricca in un del suo commercio e dei suoi scambi, per diventare piazza finanziaria più potente in Europa durante parecchi secoli. E la sua ricchezza li veniva dal commercio di seta, ma in un assai di un commercio di lenzuola e lana. Mica solo, non erano mica solo un segreto per fare i belli colori, ma sente i lenzuoli erano le lenzuole più dolci, con i rotoloni di Avalchera, di Somolini, e poi avevano in una maestria di pepettina a lana rustica, vedete quelle che
0: spicca.
7: Sì, in francese si dice cardé.
0: Cardé, è anche in corso, cardà, cardà si dice in corso.
7: Erano i suoi artigiani, cosa sapeva fare, che hanno fatto la fortuna di questa città. E quei banchieri, noi, che hanno saputo creare questa bella moneta, un fiorino d'oro, che in tutta l'Europa è stato come l'euro avanti l'euro, se volete, tanto non mi dico. Bon, allora, se lui fa milione qui, se lui che fortuna che hanno ammansato tutte le ricchezze di Sagità, c'era famiglia di Gommo
0: Medici
7: e di Luca Bitti, che erano banchieri tutti e due. I suoi uomini erano uno più ricco che l'altro, ed erano quelli che facevano i più belli palazzi che ci sono in cavallo. Pitti, mi pare che c'è sempre qua.
0: E poi visitato, c'aveva dei giardini da re e tutto.
7: E pare che è bello come Versailles.
0: Per me no, certo, ma va,
7: non c'è mica galleria, ma ci sono le gambe.
0: No, ma il palazzo Pitti è magnifico, ma penso che non si può mica paragonare a quello di Versailles.
7: Boh, è vero, penna di cose, siamo francesi un poco. Si sa che fatto quei biondi di Filippo Brunelleschi, quello famoso architetto che ha finito il Duomo della cattedrale di Firenze, che era un tipetto, quel Luca, allora Pitti è il più ricco, allora che i Medici ha fatto fare da Brunelleschi un palazzo più maior, quello che mi ho parlato avanti, è uno dei più belli d'Europa. Bon. Se lui e famiglia erano insieme, d'accordo, ma dopo una lita, perché chi sarà stato politica, perché chi così i Meghi erano guelfi, partigiani di Obama, e i Bitigli erano partigiani di l'imperatore, mi pare, di Alemano. Allora, Ferrando il figliolo di BT se n'è andato per stare là, si dice, in Corsica, e si ne sarebbe cullato fino a noi qui, per piettarsi in questo luogo accanto a Morosaia, che oggi si chiama a casa BT di Augustino. E suo nome avrebbe fatto questa casata qui, BT Ferrandi, che è diventata casata.
0: Voi parlate di Casabidi.
7: Casabidi, perché vedi, dopo in 1793 per compie qui, un altro che parlava di questa famiglia qui, il famoso colonnello Ferrandi, amico di Bauli, si è trovato in Parigi, condannato a essere ghigliottinato dai rivoluzionari, e di grazia all'abbato André, che è un suo compatriota e deputato, e coraggioso, l'ha aiutato per scappare in Firenze, lontano di tutti questi scemi di la rivoluzione francese. Allora, oggi ho parlato con un storiano che si chiama Jean-Christophe Ortigoni, che ha fatto la Memoriale corso 30 anni fa, 40 anni fa. Conoscete questo
0: conosciuto io.
7: Ci eravamo quasi tutte le mattine qui, parliamo di storia.
0: Babicaetti
7: che mi ha detto poi vuoi andare a parlare di quelli di la storia vera. È bene che pare non vuole,
0: ma sono i medici che dopo hanno compro a Vine o Barazzo Pitti.
7: Una donna di principessa, non lo so, di famiglia di Pitti, sì. Che ha garchi solo, perché c'è un garchi solo.
0: E allora, e oggi? Era interessante perché...
7: Buona fine settimana.
0: Vi ringrazio altrettanto e a Obiege, a Beige. Firenze che è una città, a conto mio, straordinaria e unica. Allora, andiamo in sotto, ma viene l'emissione con il nostro amico Stefano, tocca a te e a botte oggi. Stefano, buongiorno.
8: Buongiorno, sono un passepartout di Vorboia. Perché è cresciuto ingrassato per far tu?
0: No, allora, beh, ho visto una volta sola, ma posso accertare domani, sa di testimoniare un po' di mica essere basso per tu.
8: Monsieur le juge, c'est pas lui.
0: Voilà, on passe à des mecs à Bertoutou, juste à Pontou.
8: Bonjour.
0: Salute, salute, ecco.
8: Bon, on dit des mecs à Carmina pour garder.
0: Il est Carmina. Ah, tu es garda, excusez, Carmina, il y a des rajouts. Non, Carmina, Carmina, là, n'est-ce pas, oui.
8: Alors, où est d'où? Je n'ai d'où, où est d'où? Je vois où est d'où tout lisse et rigato. Ma poi più conosciuto di noi, vedo Tarigato, credo che te così
0: Eliane Higgins ci ne aveva parlato giusto appunto di si oui oui lo di questi.
8: Ah beh, oui, no,
0: ma ricordo io.
8: Ma più conosciuto è vedo Tarigato, Arigato che credo che non conosciamo tenuta cosa.
0: A de noi da qualificata di corsa in radio, a de noi da corsa.
8: Usalto.
0: Ah, usalto, io ditemi perché mi interessa.
8: Bon, parce qu'il y a une montagne de cagne, tu vois l'alto Mouvrino.
0: Ah, attends, un autre alors, oui.
8: Bon, on a mis un luogo dove les altani e i Mouvri. Usalto viene dal latino saltus e un bosco, una foresta.
0: Ah, ma io pensavo che c'era un'altra spiegazione, d'accordo. Ah, ouais. Donc, usalto. E allora, donc, un bosco, oui. E allora, quando lui si sente usalto Ubride, usalto Mouvrino, donc c'era una foresta, forse con Barretti Mouvri.
8: Si può pensare che dopo essere merce dubito che le poche mica che sta avendo in cui muovere questa sì, ma usato non è mica la va di saltà.
0: D'accordo.
8: Anche i quasi romani di un luogo di foresta qua.
0: Questa è a Bro, giusto appunto che spesso poi mo pensare qualcosa che ci pare logico e infatti proasine una non da chi bere con
8: non intende cagna che un luogo che chiamo Salto Mouvrino, tutta questa parte da montagna, buona specie di carpiccia, cantunicia, c'è un buon po' di scopi. A un momento dato c'è una pineta, una bella pineta, quasi chiamo Salto Mouvrino.
0: Un Salto Mouvrino, eh.
8: Voilà.
0: E c'è una montagna in noi, a bocca a occa e usalto.
8: Si trova a Mandaluca.
0: Ma sa occa agosti sono dei gomica scimità di Giraglio, verso Gurtinese, per far corto.
8: Come le cose, quando voi trovate cose vignali, i luoghi che chiamano i vignali, non niente a vedere qua vigna. Vignali allora, sono luoghi d'acqua.
0: Ah, interessante. Non la sappiamo mica, no, d'accordo.
8: Che gli avete questo bucognato quando andate a caccia un giorno, lui lo chiamo Vignari, sotto bucognato. Quella vigna non ce n'è mai stata, un luogo umido, non c'è mai mandato.
0: Beh, il paese Vignale, qui, vicino a Bastia, su Bossui, è sopra un fiume, così si trova sopra, sarà forse la spiegazione, così.
8: Normalmente Vignale è un coso d'un...
0: D'accordo, un rapporto con l'acqua, mica con la vigna. D'accordo, e beh, tanto vede un sbaglio possibile.
8: A tu pure me, tra di me.
0: Ah, tre mentose assai, è bene. Forse la Zabed, ma la Diai, Paolo Andrea mi manda, le vera sua è Luigi Uguchetto.
8: Ah, questo non lo so.
0: Voilà, Uguchetto, ringrazio. Uguchetto, beh, le vera sua. Circa
8: ah, non ancora il murino è a calcio. Vuoi dire a calcio?
0: Beh, io dopo dire.
8: È a calcio, è la stessa cosa.
0: È la stessa parola. E Uguchetto, dunque, per le vera sua.
8: Ah, questo non conosce mica.
0: Eh beh, vede, ogni tanto impariamo qualcosa, comunque.
8: Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Bon, eh ben, oste, bon. Una bella fine di settimana, approfitta de vin pour a lunedì ben e si di rôle, con piacere.
8: A bene.
0: E che da ringraziare ton a Paolo Andri a be pesa barola con conosce amica e con cui descrive gusti giusto appunto o Uguchetto. Allora, ben, si muoiunti a vine di l'emissione per oggi, a già ringraziare a Dume, a Camillo, a Julie Nigoli, Inu, quelli che sono intervenuti. Numerosi torna Eri c'è stato un mondo, oggi è Inu. Allora ci campiamo tutti insieme. Un saluto di noi a quelli che ci ribiranno più tardi, quelli che si trovano fuori di nostra isola. A tutti, Bibrego più bello, a lunedì di oggi e continuate, non ci lasciate mica, e tutti insieme faremo avanzare la nostra lingua.

0: La troupe des enfoirés avec l'île au trésor. Il est 15h50 à 16h, l'info. Ensuite, le magazine de la chanson corse à 16h. Et puis tout de suite, on va s'intéresser au cinéma. Et quoi, parer de ton film, au goût Misandre Avonda, tu es sans pire au Médor.
1: D'où film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
1: Adieu, c'est un film magnifique. Un film où Bridan est gounant au syndrome de Gilles de la Tourette.
8: Qui tout crème?
1: Qui tibia?
9: Nous avons une illustration, on est dit au syndrome de la Tourette.
8: My caga!
1: Basta! On va mica, non? On est mica, on a ma gagne!
9: Ah oh, bah, calme, Adi.
1: Ina, au syndrome de Gilles de la Tourette, et on a gondi dion et zéria. Difficile, ou les becquels et guilano. On s'y va, j'ai mica, di ri des idelli.
9: My caga.
1: Infine, ci sommes un erre divin. Ou film ou gadiouist, plus fort que moi. I swear, in version originale, j'ai una vela gommé di acu assai intimi e teneret.
9: Aspetta, mi va gigaga pe una piccola magagna, allora a caida parla d'un film usano che va giri de gusta maladia.
1: Perché un film va giri de senza es insultante, in beje gi tu.
9: Ehi, insultante.
1: Ie.
9: Ma si tu che passa o do tempo in giuriami.
1: Babin, hai vinido, puoi muva nostra gronaga.
9: Faccio che tu boli. Ehi, un ti parlo più.
1: Plus fort que moi, conta storia vera di John Davidson. Un homo gu syndrome de Gilles de la Tourette, kunishu dubezo azione di sensibilizzazione e nantashtabadulugi. U film è stato realizzato da Kirk Jones, kunishu dube aver realizzato Nanny McPhee. Avemo di già parlato di biopic, o filmi biografici. E questo qui è costruito di maniera classica. Au principio tutto va ben, ma la bene di un personaggio è guastato con un elemento disturbatore, qui il syndrome de Gilles de la Tourette. Dopo ci sono le prime difficoltà, gli scontri con personaggi che aiutano le e infine tutto si arrangia.
9: Forse perché tutti i destini ma io so così.
1: O perché di un modo di narrazione che bia di avere.
9: E io penso che di un destino.
1: Di un caso qui, Kirk Jones ci dà un film feel good che mischia commedia e profondezza. Un film efficace che fa gerire e che ci impara a capire meglio questa badologia con si conosce sempre mica tanto.
9: Quelli ti mangi noi gorbi.
1: Ma basta!
9: No, ma di chi mi piace noi astemi. A lingua corsa è così, è fiorida. Metta voriga. C'è solo un piace linguistico.
1: Un piace linguistico?
9: E non si mica zola intellettuale qui.
1: Non so mica sicuro.
9: Nom de Dieu de putain de bordel de merde de saloperie de canard d'enculé de ta mère.
1: Mamba mica, no, si moi radio.
9: Cosa, ne Matrix?

0: Notre émission spéciale début des années 90 dans le paysage musical corse se poursuit avec un énième album culte, celui de Petru Gelfucci, Kurtziga, sorti en 1992. Un disque référence qui va propulser la carrière solo du chanteur originaire de Sermane, ou notamment au-delà des frontières de la Corse. Vous n'êtes pas sans savoir que Petru était une véritable star au Québec, et c'est avec Kurtziga qu'il a séduit ce territoire francophone du Canada, y obtenant en 1993 un disque d'or pour ses 100 000 exemplaires vendus, et même un peu plus. Une récompense que l'artiste avait présentée en Corse en octobre 1993 lors d'une soirée à Bastia. C'était à l'Alba, aux côtés d'autres artistes insulaires. Écoutez cette archive de François Corse, diffusée lors d'un court Sigazir, avec les commentaires de notre confrère Pierre-Jean Luccioni et quelques mots de Petru Gelfucci.
1: Quando Petru Gelfucci entrò in sala all'Alba con i suoi scuori, stretto un petto, ci siamo accorsi tanto che si era passato un fatto maior per la cultura corsa. O quanto uno strale da burro riconosciuto fuori ai confini di Francia. Un cittadino nato in una pieve odio scalò lontano per stimare in un luogo chiamato Quebec per far sentire l'anima di culture minori. Un successo sperduto ai parenti e amici venuti in Bastia per fare onore a Petru. Petru Gelfucci, qui sono musicanti e qui sono amici di Eugenio Corsica, Mai Pesce, Filippo Rocchi, Domenico Reschi e Dede Olivi, ha dato un soffio nuovo, una staffilata a sta canzone corsa. Dalla nascita di Canta al Popolo Corsa a tutti quelli che hanno fatto a pezzi un casale di una cultura viva, chi strasi per far conoscere la ricchezza di una maniera esse che ha tocco in l'anima a quelli di Quebec. Hanno acquistato 50.000 ischi, non si era mai vista per la canzone corsa.
2: È un miracolo. E conto come miracolo perché a Mantuato dicevano via le barrage della langue e tutto che. Ma non ha buono di perché con la sua espressione francese, posto che parlano francese, e con la whisky è disco oro. Come la buono spiegava, non è più l'affare a lingua. Dunque è un affare di sensibilità, un affare di emozione. Dunque forse ti scederanno più perché.
1: All'Alba di Bastia sono tutti venuti in alta scena, 40 artisti conosciuti e sconosciuti, per fare onore a questo disco oro, ma di no per far sapere.
0: C'est avec cette mélodie signée Christophe McDaniel et des paroles de Petru Gelfucci que vous vous réveillez chaque matin à 6h sur RCFM. Voici Kurtziga.

0: Nous allons terminer cette émission spéciale début des années 90 avec un autre album mythique et non des moindres, Soeli, du groupe Larcouge, j'y sorti en 1993. Ce deuxième opus, pour la formation portée par Louis Frances, qui va très rapidement marquer les esprits, ne fût-ce que par son titre éponyme. Il avait été présenté en avant-première au Giornate Internazionale Igorti de 1992, et François Corse et la journaliste Evelyne Pietri y avaient consacré à l'époque un reportage, en y interrogeant notamment le leader du groupe. Écoutez.
1: Soeli est un hommage à tous ceux qui l'ont, sia d'une manière culturelle, sia d'une autre manière. E abbiamo tenuto veramente a fare di suo disco un disco, diciamo, militante di Agosa Corsa. Per noi il culturale è lì da fare in Corsica. Per noi il culturale è lì da a tutti i pochi fatti che si passano in Tassadà e che noi vogliamo noi esprimere non una scena. E faccio che a parte di questa abbiamo scelto un'epoca di cantatori, diciamo, di cantarini, come volete, che esprimono innanzitutto l'idea militante che non portiamo di voi ragioni. E per questo che ha scelto la piazza culturale di Larcouge, non da Astisola, a limita gli manca a noi di parlare, sarebbe ad altri gruppi a parlare. Noi abbiamo fatto una scelta di essere forza a penuncia culturale, ma di portare a strafare non da scena.
0: Ce roulement de tambour est reconnaissable entre mille. Voici Soeli, véritable hymne du groupe Larcouge pour notre magazine de la chanson corse sur RCFM.

vuelto te aspettassimo in comunicazione. Ci hanno detto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla. A chi ama e a chi spude, fin tu vuoi chi scala. Poi mo conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci tenimo i castighi e poi cubano e troppo stanto. Travogliamo per pagare creanze e fatture. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

Dunque, dopo a Gidellina, dunque l'annata di conservatorio, dunque anche se ho sempre avuto un giro a me, a musica e a chitarra, soprattutto con Babu, che suonava la chitarra, ma chi suona la chitarra, e, ma chi era autodidatto, Mozio di noi che suonava di chitarra, di mandolina, ma a Nuvol Sud mettermi al conservatorio giusto appunto per imparare la musica e li ne ringrazio. Dunque, sanati di conservatorio che appena li ha appena illustrato questa, ma una canzone piuttosto un'opera musicale che è uscita di Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos che è un grande compositore brasiliano, che è uno dei miei preferiti a chitarra, dunque a Bacchianas brasileira. Heitor Villa-Lobos era un modello che ha giocato assai nell'imparare la musica al Brasile, e dunque ha scelto la versione di John Baez, posto che è una canterina militante conosciuta per il suo impegno, voilà, e per i soganti indiadi di resistenza. Dunque a Bacchianas brasileira numero 5 da John Baez.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Dunque, dopo l'annata di conservatorio in Bastia, più di 10 anni, dunque dopo un bacillier, soprattutto un continente, perseverante, per continuare i miei studi, soprattutto scientifiche, mo classe preparatoria di matematiche e poi dopo un dottorato di chimica. A riuscito qui a l'iPhone Mars di David Bowie, dunque appena un'occhiata all'iPhone Mars, dunque a scienza per me, ma soprattutto perché chi a prima volta che ha una tesi di introduzione al piano, veramente mi piace assai, sa voce assai particolare, e poi una maniera di scrivere di Bowie assai originale, assai tensione nella sua musica, e poi veramente una musica, direi di dire un uomo che aveva un gusto e un talento immenso, e dunque l'iPhone Mars che fa appena una riverenza appena sanade che ha passato in continente, voilà, e queste riverenze, queste influenze di noi a musica inglese e altre.

pe dobu e mo studie torna voilà come assai gorci dunque so tornato in de me, so tornato in Corsica e corrisponde di no a un mio ingaggiamento con canto a Bobo Lugorzu. Dunque qui a Ganzona, Letteranigoli, allora qui di no un'occhiata particolare perché chi Nigoli, Alan Nigoli, un amico per tutto troppo presto, di Ello, il primo che ha scontro, e dopo che mi ha presentato a Anna Ro, che è originesta, dunque sono tre persone qui che mi hanno fatto, come Luigi Alan, ho fatto entrare in dell'ordine. E dunque Lettera Nigoli di no perché che è una delle prime canzoni che mi ha commosso assai e poi liberamente una reverenza a resistenza e soprattutto si tempi d'oggi trovo che riomba di una maniera assai particolare, una maniera di non scordarsi di questa resistenza, di non scordarsi di sovranità nazionale, che ci ha fatto a noi astrigorzi e penso che noi dobbiamo tenere a mente e in cuore per sempre.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrat.
1: Donc, qui torna à peine à l'ana de m'a dit quant au Bouboulou-Gourtsou. Donc, con una canzone a di Brassens. Alors, perché a du scelto a Brassens? Brassens, c'est, alors, qui dit, una adaptazione di una canzone di Brassens, la mauvaise réputation, la mala réputation. Alors, on a dû mica scelto a canzone a cantata da Brassens, direttamente, perché qui, a du scelto quella di Paco Ibáñez. Perché di dire mi piace assai a sua versione, e poi faccio di nuovo appena una riverenza, una collaborazione veramente importantissima con quanto al Bouboulou-Gourtsou, quella di Paco Ibáñez, Quartetto Cedrone, e Paco Ibáñez non ta a Galupa. Perché Brassens dire un di Ganterino o Ganterino, quello preferito di Babu, e di nuovo di un uomo, Nadale Lugiani, che m'ha marcato assai, che m'ha imparato assai, con quale gli ha imparato e che ci manca, assai, e di quale proemo, parecchie persone, in particolare a scuola di Gantu, provano va campa e a sua famiglia, ben intesa, va campa a sua memoria e lui, i suoi insegnamenti. Sono persone appena come Eric, Alan, Dume, Galè, sono persone che ci penso assai, mica co gampi in du passato, ma sempre mi dico, e se l'erano qui, chi digeriano, cosa penseriano elli. Dunque, la mala reputazione, e di nuovo ha scelto questa canzone perché che con tutte queste reti sociali e tutti questi arnesi che abbiamo di più in più per comunicare, uomo sapere che mi domando di urte se la si può dire che un ci piace tal o tal affare, voilà, perché chi è rede sociale può condizionare per me di più in più una certa riflessione, una certa pensata unica, e che mi dispiace assai in dei rede sociali e qua mala reputazione.

0: Me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
1: Dunque, avuntana di l'amore, allora avuntana di l'amore, qui dunque, ben intesa, bella sicura, quanto Bubulu Gursu rappresenta per me più di una decina d'anni, hein, di collaborazione, di lavoro, di spertera, di gioia, di stonde meravigliose. Ma ha du travaillado assai, dunque all'ebiga a tempo all'anade canto Bulgurs, e dopo di no, ben intesa, coi mo compagni di sempre, Anaro qui eri ginest, Eric Ginest, un amigaccio, hein, ben intesa, co tengo più che caro, e che è lui di no per tutto troppo bristo. E ha dû scelto, vuol dire, difficile di scegliere una canzone, ma vuoi scegliere questa canzone a Vontana di l'amore. A Vontana di l'amore parla di un testo di Patrizio Groge, sua parola è scritta da Patrizio Groge, e una musica di Eric, giusto appunto, che mi ha registrato insieme una decina d'anni in Darido, mi pare in 2007-2008. Infatti, a Vontana di l'amore, di essa l'agenda di Melusina, conosciuta Melusina, Melisandre, l'agenda di Melusina, che dice, che, infatti, che usò, che era umana e che ogni una urta settimana si trasforma in serpa, allora, cioè, dipende noi leggende, eh? E dunque, lo so innamorato, lui dice, lo so innamorato, sta assente, se tu vuoi stare con me, se tu vuoi campare con me, mi devi lasciare un giorno alla settimana, non ci vuole a cercare, a bere, mi, perché che si trasforma, dunque, su segreto qui, e dopo, ello, innamorato, ha da rompere, subatto qui, peccato per ello, e dunque, non la vedrà mai più, e sono le parole di suo ribiglio qui, che dice, voilà, o mai più mi vederai, voilà, se tu cerchi a bermi, mai più mi vederai, dunque, una canzone importante per me, che ribomba appena come annate di ricordo, e soprattutto un ricordo per Eric, voilà, che dire una persona di grand talento, e con un gusto si può sentire, hein, questa creazione, questa canzone a lui, veramente un uomo malacuco, assai gusto, assai talento, e una musicalità tremenda, musica che abbiamo sperto tutti insieme, dunque, A Vontana di l'amore, cantata da Anna Rucchi.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, c'est sempre non l'onde di RCFM di Frequenza Mora. Per parlare, diamo playlist e presenta donc sa playlist. Qui voglio da presentare l'ottesima canzone, donc alleia, una alleia, donc dopo l'anade canto bobo Lugurzu, Anaro, chi e dopo c'è stato anche Boge Bento ed altre collaborazioni, ben intese. Donc, un'allea che gli aveva, che Doria, o se, con quale lavoro sempre, un'amica cara, più che cara, d'altronde, car chi sia di talento, un talento immenso, a viola d'Anna, dunque, per quel che parlo di noi di trasmissione, dunque, spertimo, avemo qualcosa in comune, al di là di a musica, di Uganto, dunque, spertimo un'educazione, idee, che Doria gli semplice, non c'è bisogno per me, quando noi lavoriamo insieme, non c'è bisogno di scudare. Ma, dunque, questa trasmissione, sa, è mai su basso di generazione, dunque, con Doria, che gli piacciono di più musiche moderne, e con quale mi girerò, posto che anche io mi piacciono assai, dunque, come l'avrete capito, sentendo appena, emmo scelte, dunque, musiche più moderne, più originale, mica solo musiche di anni 50, 60 o 70, e anche degli anni 20, con Ettore Villa-Lobos. Donc qui Fiume Vecchio. Alors Fiume Vecchio, il y a una canzone uscita non ta un dischetto che abbiamo registrato qualche anno da rete, non so più, 2020 o 21, ma ricordo più, che si chiama Rabbia, e c'è un testo, testo di Paolo Durchi Doriani. Ha scelto questa canzone Fiume Vecchio perché Fiume Vecchio è stata una battaglia peggio che Ponte Nuovo, e nella storia l'uomo ha spesso parliamo assai di Ponte Nuovo, ma veramente la battaglia a più cruda, a più dura sarà stata quella di Fiume Vecchio, dunque Fiume Vecchio ponte di Vecchio, quello l'anziano ponte quando devo passare dopo a Corti non so aviario, vederete a mano dritta se vuoi culare in bizzavone e a mano manco se vuoi valate, vederete su ponte o ponte di Vecchio, dunque dove c'è stata questa battaglia, dove un'eboghi di domi, un'eboghi di militari, domi corsi, insomma, non erano manco militari di mistero, che parlano, che defendiano a dice radio a Pasquale Baoli per permetterlo di Vudie, di Agurziga, e che si sono battuti come Lyon a contra 10.000 francesi e prussiani, c'erano tutte nazioni, penso su Lyon a contra i Gurzi. Penso di appena riuscire questa canzone di noi, perché chi da storia di Agurziga di sempre la stessa storia, Ugiugu contro un maior, Ugiugu che si difende per esiste, dunque Fiume Vecchio cantata da Doria Ussi.
2: Sopra quello fiume non dall'onda di Vecchio, da manta battaglia, da manto spaveggio, l'acqua è tornata sangue, rosso e lo spiglio. 600 patrioti contro 10.000 francesi, coraggio avete dagli fuochi accesi d'un'antica razza, d'un popolo così greggio. Hanno rotto il ponte, hanno rotto il ponte

Dunque, dopo a Fiume Vecchio, dunque un gruppo e una canzone, dunque c'è stato un mio engagement per quelli che mi conoscono culturale, ma c'è un mio impegno, un mio mestiere, a prodia lingua, sono stato studiatore, consigliere pedagogico.

E a lingua gorza, voilà, ognuno dice un gorzo o più, voilà, la lingua gorza, quella più, a più schietta, quale chissà, quale sei a lingua gorza, più schietta o mica. Una canzone scritta da Cecelan Franchi, appena scherzosa, ma che porta un messaggio forte, che dice, fate come voi volete, hein, ma lasciate la gamba, lasciate la vostra strada, anche se per via, on cerca la vostra spalla. A show di lingua.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrat.
1: Simple et RCFM et Peramo Playlist, un groupe où, donc, un groupe qui ascolte, ogni orna. Ogni orni, et qui dit un groupe importantissime où permet Beatles. Beatles, da tutti i gruppi e tutte le musiche che sto a sentire, sempre, sono sempre canzoni che mi mettono in allegria. Dunque, ho scelto qui una canzone uscita da un disco, un famoso disco, che si chiama Le Double Blanc o Doppio Bianco, che si chiama Mother Nature Son, e che parla, l'ho scelta perché si tempi giusto appunto di calore, di capitana e di mondo che cambia, si vede di più in più, si dice ce la parà, ce la fa attenzione, ce la fa attenzione parà a nostra pianeta, a nostra terra, ce la fa origine tutto qui, ma penso che di un sforzo collettivo sarà un di mica sarà uno di combatti più importanti di l'umanità. E dunque di questo messaggio che volevo portare questa canzone qui, Mother Nature Son.

Dunque, ultima canzone di Amo Playlist, è stato un piacere, tamanto di essere un boy, lunga missione, un ringrazio tamanto a Arthur Solinas che mi ha invitato. Dunque, una canzone di un gruppo del Grèce, che si chiama Monsieur Président. Alors, Delgrès a giusto questa canzone qui perché Delgrès era un martiniquese, un militare, ma che ha lottato assai contro la schiavitù e che ha proclamato, ha fatto una proclamazione contro la schiavitù in 1802, ha lottato contro le truppe di Napoleon. E dunque, sa canzone alla giuscita perché chi die cantata in creolo, dunque un'occhiata di noi qui di noi alle lingue minorizzate, mica minoritarie come sento spesso, perché come i viaggi manca appena, voilà, sono lingue minorizzate di sicuro. E dunque una canzone, dunque c'è un creolo, ma mica solo, c'è di noi un messaggio che die politico, dice, sa dirizza au presidente, e dice, monsieur président, e un so che un canterin, un artista, ma bouleria cabi, donc, il y a appena un interrogazione che l'empoué, ou, nanta politica in generale, e disabes, se a politica odie, risponde sempre a abrimura di obobulu, e se l'è sempre gui, a spesso per elle, ou lui spera. In tutti i casi, è stato un piège tremendo, disperte s'astonda con voi e a trovarci presto un'antalonde di avreguenza mora.

0: Terre et Onde et sur RCFM pousse les portes de Stellamare. Découverte de cette plateforme scientifique de l'Université de Corse et du CNRS sur le cordon lagunaire de la Marane à Bigouille.
1: Alors, mi chiamo Amelie Rossi, sono in Stellamare da voi appena di più di un anno e sono ingegnere di studi. Lavoro a Nanta un progetto europeo che si chiama Aquabios, che prova di trovare soluzioni per migliorare la mandiusca che l'Asia di pesci o di altre specie come l'ostrice o i zini. In acquacultura, dunque, e lavoro di nuovo in l'ambio marino, dunque, per la messa in piazza di protocolli.

per esempio un'anta esortide per seguida e bubulazione di zini, donc ma va Emma nous donne une vingtaine de mètres et Emma comptabilisa donc tout ce dîner qui veut dire moi Emma mesura donc tout ce qui trouvait ou tout l'individu qui trouvait et aussi non pour Emma va dire nous comptabilisation di bêche et paraît vede ce qui c'est comme espèce per comme vous dites per bere a ricchezza tutta biodiversità et per un brodugoluno che ma va in scandola donc adae c'est brodugolinanta i bêche i zini et i grandi crustacei. Alors, radio va tout timo studi in corti, una licenza e poi un master di biologia e mi sono specializzata nel talambio marino dopo un stagio che doveva tu guinste la mare, donc adio va tu un primo stagio di 6 mesi e poi dopo sono fermata a gui più di 4 anni per fare modesa e ora sono rivenuta per lavorare. Allora, già sono appassionata di mare, hein? Donc c'è visto non taimo studi e poi dopo in di un mostaggio e in da modesa e poi ora di rivane gui per lavorare e essere ingegnere è liberamente un'opportunità maggiore per me e di va ciò che mi piace e ciò che mi interessa e in più di que bere i risultati di ciò che noi vemo lavorando ai risultati e di noi bella sicura di andare in mare e tutta si per me di una bella opportunità.

era mulli d'ampi negri, di più ferroge battaglie. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie.

signora, se tu i vedi quassù in ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

cappellano e poi hanno fatto un discorso. Il mio corpo che si sia fatto, manco una parola di corso.